0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: LB1, I Need a Sign.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign. I need

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign. I need

0: time.
1: Radio San Marino.
2: Power play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2011.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 1996.

0: Buona domenica su San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, domenica si conferma un'altra giornata di gran caldo, così come buona parte di tutta la prossima settimana caratterizzata dall'anticiclone africano e di conseguenza da questo caldo intenso che porterà le temperature massime vicine ai 40 gradi, quindi un'intensa ondata di calore. Si segnala solo la formazione di qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle zone appenniniche, ma ininfluente dal punto di vista delle temperature, che rimarranno invariate, quindi molto calde. È tutto come sempre, per ogni aggiornamento vi consigliamo di scaricare e consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Buongiorno, bentrovati da adesso con Roberto Bagazzoli come consuetudine fino alle 9:30 in questo fine settimana che è sicuramente piuttosto trafficato, almeno a considerare dal serpentone di auto che si muovono verso sud, quindi verso le località di vacanza, ma anche quelle che sono sulla via di rientro, perché naturalmente quest'anno le vacanze sono state un po' in ordine sparso per una questione economica, per una questione di tempo, poi insomma del resto sono affari vostri. Grazie per averci scelto. A proposito di vacanze, perché abbiamo parlato al momento solo di vacanzieri, volevo salutare tutti coloro che sono invece in vacanza, che sono appena arrivati, magari sono arrivati nel corso delle ultime 24 ore. Grazie per averci scelto in questo splendido territorio che è la Repubblica di San Marino e la costa adriatica che abbiamo qui di fronte. Vi ricordo che naturalmente siamo a due passi dal mare, quindi salite a trovarci perché abbiamo il panorama più bello del mondo e non solo. Fra poco Claudio Baglioni. Intanto ci prepariamo a cominciare con Gaia e Bossa Nostra.
1: Estate.

Era Claudio Baglioni con Io sono qui, siete su Radio San Marino, io sono qui naturalmente abbarbicato sul cucuzzolo del Titano in vostra compagnia fino alle 9:30, pronto per darvi il buongiorno, pronto per accompagnarvi in queste prime ore del mattino. Inizialmente abbiamo salutato il popolo dei vacanzieri, ma salutiamo tutti coloro che in questa giornata lavorano, ecco, come se non fosse niente, e fra le altre cose che si occupano anche delle vacanze delle persone che hanno scelto ovviamente questo territorio, per cui buona giornata, buon lavoro anche a voi. C'è un nuovo modo di partire, non solo per concedersi una vacanza, ma per ritagliarsi quello che è uno spazio da dedicare a se stessi. Si chiama road trip, è la dimensione del viaggio che mancava, non è più soltanto, diciamo, un'occasione di evasione, ma un tempo per riflettere e affrontare momenti di cambiamento. Stando ai numeri, sono oltre 8 europei su 10 che sceglierebbero una vacanza per esempio in camper per affrontare una parte significativa della propria vita. Il viaggio in camper è veramente, passatemi il termine, la libertà assoluta. Cantautore americano, un vero talento, lo stiamo apprezzando singolo dopo singolo, mi sto riferendo a Sober che stiamo per sentire con My Body Isn't Ready.

Francesco Gabbani, frutta malinconia, e dire che a me la frutta non dà proprio malinconia sarà per il proprio colore, no? Specialmente diciamo la frutta estiva, pensando al cocomero, alle pesche, alle albicocche. Vabbè, lasciamo stare adesso perché è il momento di fare colazione e c'è magari chi fa colazione con la frutta fresca. Ecco, poi ci sono quelli al bar che si stanno gustando un cappuccino di quelli belli cremosi e una bella brioche per inaugurare come si deve una giornata magari o di impegno, di relax, qualunque essa sia. Chi almeno una volta, ed è arrivato il momento di confessarvi, non ha mai almeno immaginato di sfoderare una spada laser e combattere a fianco degli Jedi, è il sogno che almeno in parte potrà concretizzare un ricchissimo collezionista che si è aggiudicato all'asta la spada laser originale impugnata dall'attore Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker nella saga Star Wars per la modica cifra di 3,75 milioni di dollari, all'incirca sono 3,3 milioni di euro, direi, no? Veramente un'acquisquiglia. Buongiorno, ben alzati, e domenica mattina per tutti coloro che magari, ecco, si sono svegliati di soprassalto e invece hanno la giornata libera un po' tutta da pianificare. Sentiamo adesso Eros Ramazzotti su Radio San Marino con la nostra storia.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Il nuovo singolo di Bruno Mars era On My Soul. Siete su Radio San Marino, energia pura in questa domenica mattina. Buongiorno a chi si sta facendo una sana camminata, a chi si sta spostando in macchina per trovare il posto giusto dove parcheggiare, magari all'ombra. Poi, ecco, non so, un giro in bici, perché ce l'avete nel portabagagli o nel portabici, giusto? Buon ascolto intanto di San Marino.
1: Anni come stagioni e giorni, partenza e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre

coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15. Musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero. Cerco Was.

Tra le novità della settimana è tempo adesso di dare un'occhiata a quello che è il nostro oroscopo del giorno. Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se potete godervela in piacevole compagnia. Date ascolto al vostro bisogno di svago ma anche di riposo. Il segno del Toro: grazie al corteggiamento della Luna a Mercurio, la professione in netta ripresa, riuscite a piegare le resistenze di chi da tempo vi stava ignorando. Gemelli: la Luna in Pesci scombina i vostri programmi, rispondere con impeto è facile ma sconsigliato. Cancro: un buon amico giunge in vostro soccorso e vi fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire soprattutto dagli schemi che sono ovviamente la vostra abitudine. E siamo al segno del Leone: la carriera e il vostro cruccio, una miscela di dubbi fra ambizioni personali e necessità di chi ovviamente vi è accanto, occorre trovare una mediazione. La Vergine: turbamenti, pregiudizi, timori da sfatare, con la Luna opposta a Venere che amplifica l'emotività rischiate di ingigantire problemi e situazioni. Bilancia: Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza, c'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Il segno dello Scorpione: in trigono a Mercurio la Luna esalta la vostra tenacia, problemi risolti grazie alla razionalità, aiuti disinteressati offerti oppure ricevuti. Sagittario: a causa della Luna in quadrato dai Pesci, l'ingenuità è la trappola da schivare, ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada. Capricorno: aprirvi con un amico fa bene, trovate in lui l'incoraggiamento ma anche la fiducia. All'Acquario: non è il caso di farvi saltare i nervi né di reagire con troppa foga se i risultati non sono conformi a quelle che sono le attese. I Pesci: dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiedete consigli, fidatevi di più di quelle che sono le vostre percezioni. È tempo adesso della nostra compilazione.

0: Agenda di Radio San Marino, l'appuntamento super ghiotto del weekend è Appoggio Berni, perché continua l'appuntamento con uno degli incontri gastronomici più saporiti dell'estate. Ieri e oggi il borgo di Poggio Torriana ospiterà infatti la tradizionale sagra del crostino. Si inizia anche oggi dalle 19 per andare avanti fino alle 22 con protagonisti i crostini preparati dai volontari della Proloco utilizzando verdure fresche di stagione, un'offerta pensata per soddisfare diversi gusti e valorizzare quelli che sono i sapori del territorio. Ci sarà spazio anche per la musica. Alle 21 c'è un tributo, concerto gratuito di Fabio Ricci, e il tributo è al grande Renato Zero. Allora ricordo anche questa sera a Poggio Berni l'appuntamento è con la sagra del crostino da non perdere.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Malcolm Todd, Earrings.

0: Nel nostro appuntamento, il secondo di questa domenica con la Collection, ci confrontiamo veramente con un mostro sacro della musica internazionale, l'immenso, gigantesco David Bowie, che ritroviamo dal 1983 con uno dei suoi pezzi ovviamente più carichi, Let's Dance.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: La musica non finisce mai. Non finisce
1: mai. Radio San Marino.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un pensiero mio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Buona domenica da Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Viaggiamo verso le 9.30 quando ritroveremo l'appuntamento con le nostre Samarite e poi ci sarà la voce di Katia De Monte ad accompagnarvi fino a mezzogiorno. Come va là fuori? Volevo salutare tutti quelli che sono spaparanzati sulle brandine a godersi questo caldo che a volte ci fa anche un po' soffrire, ma per questo se siete in spiaggia basta buttarsi veramente in acqua e il gioco è fatto. Salutiamo come sempre e vi portiamo nel cuore tutti coloro che invece in questa domenica sono al lavoro. Fra poco Robbie Williams, subito Emma e Fabri Fibra.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Era Robbie Williams con la bellissima Tripping su Radio San Marino, domenica 2 agosto, insieme a Roberto Baghezzoli arriviamo belli, tranquilli fino alle 9:30 parlando anche di un evento assolutamente importante.

perché celebra in un certo qual modo la storia della moda italiana. La storia di Giorgio Armani arriverà presto su piccolo schermo, in fase di sviluppo una serie TV dedicata al celebre stilista italiano conosciuto a livello mondiale per aver vestito regine, star del cinema e non solo. La serie evento internazionale ripercorrerà la storia di un uomo, insomma, che ha chiaramente ridefinito il concetto di eleganza cambiando la storia della moda italiana. La regia affidata ad un amico di sempre, insomma, si conoscevano da una vita, ovvero Ferzan Özbetek, una produzione internazionale che fa capo alla Fremantle e che naturalmente è in associazione con Faros Film. Quindi, insomma, io sono molto incuriosito anche perché è uno dei grandi imprenditori della moda italiana che abbia più stimato personalmente, ma del resto ne abbiamo avuto motivi, no, di voler bene a Giorgio Armani. Harry Styles, il nuovo, si intitola Dance No More.

Su Radio San Marino un'altra delle nostre novità da ascoltare, ovviamente questo è lo spazio in cui vi facciamo sentire quelli che sono i futuri numeri uno di domani o anche le future new entries della nostra classifica ufficiale. Tornano con un nuovo singolo, arrivano dall'area partenopea che portiamo nel cuore in queste ore per le bruttissime scosse di terremoto che ci sono state l'altra notte. Si chiamano New Genea, la canzone è Carré. Buon ascolto.

0: Domenica su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 9:30. Fine No More Days Till Summer, la canzone che abbiamo ritrovato stamattina anche dal grande Lenny Kravitz. Buongiorno, bentrovati a tutti gli assonnati stamattina, a quelli che fanno con calma, a quelli che si sentono terribilmente fortunati perché, se non altro, ecco, non hanno un orologio che li insegue nella loro, no, giornata, e che quindi no stress, che è una meraviglia, direi. Sentiamo Jason Darulo, Michael Bublé adesso con Spicy Margarita.
1: You're my spicy margarita.

Michael Bublé, Spicy Margarita, ed è così che arriviamo al momento dei saluti. Volevo augurarvi una buonissima domenica, vi aspetto domani mattina fra le 8 e le 10 qui su Radio San Marino. Chiudo con Tiziano Ferro e Cuore Rotto, passate una buona giornata. Avevo

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
8: Cerco Wise.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Venerdì 7 agosto, Christian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a l'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
3: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

parte divertente è che la persona che ha ispirato diciamo la canzone non viene da Boston ma da Atlanta. La città diciamo è stata scelta un po' per esigenze narrative, l'emozione è sicuramente vera, però la geografia diciamo che si è presa una piccola licenza artistica, e in fondo nelle canzoni succede continuamente, le città smettono di essere soltanto luoghi, diventano dei veri e propri stati d'animo. New York è una ripartenza, Parigi è una promessa romantica, Roma una notte che non vogliamo finisca, e Boston in questo caso il posto verso il quale decidiamo di andare quando normalmente saremmo già scappati. Diciamo che è uno dei privilegi di chi scrive, può spostare un po' una storia sulla mappa finché non trova il luogo in cui suona meglio. Noi invece restiamo esattamente qui e andiamo ad aprire la nostra Summer Compilation e ci ascoltiamo Madonna con il soluzione.

I classici del rock dall'aperitivo fino all'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liuzhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic. E adesso restiamo dentro quelle canzoni che bastano poche note per riconoscere, Collection di Radio San Marino, che ci riporta al 2003 lungo il naviglio pavese di Milano, sulle tracce di un brano che sicuramente ha segnato l'esordio di una band e si è trasformato in una delle dediche più riconoscibili della musica italiana, Le Vibrazioni con Dedicato a te.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: L'action e Francesco Sarcina scrisse questa canzone pensando a Giulia, questa ragazza realmente importante nella sua vita, il celebre immensamente Giulia. Non è che era un nome scelto perché suonava bene, era proprio una dedica vera. Poi a rendere ovviamente il brano ancora più riconoscibile contribuì il videoclip girato nel 2003 lungo il Naviglio Pavese. C'era la protagonista che usciva proprio di casa e percorreva le strade di Milano incontrando uno dopo l'altro i componenti della band. Diciamo che forse la forza di questa canzone proprio nella dedica, no? Partono da una persona precisa, poi ovviamente finiscono per appartenere a chiunque le ascolti. E adesso invece cambiamo completamente paesaggio, partiamo così, senza bagagli. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Poche novità, domenica si conferma un'altra giornata di gran caldo, così come buona parte di tutta la prossima settimana, caratterizzata dall'anticiclone africano e di conseguenza da questo caldo intenso che porterà le temperature massime vicine ai 40 gradi, quindi un'intensa ondata di calore. Si segnala solo la formazione di qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle zone appenniniche, ma ininfluente dal punto di vista delle temperature, che rimarranno invariate, quindi molto calde. È tutto come sempre, per ogni aggiornamento vi consigliamo di scaricare e consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Le 11 e un minuto su Radio San Marino, io sono Katia De Monte, proseguiamo insieme fino alle 12.30 con la musica che accompagna sicuramente i vostri spostamenti, i vostri viaggi, le colazioni ormai diventati pranzi, un po' quei programmi anche della giornata che possono cambiare con

Gary Halliwell con Michico Latino, una canzone nata anche come omaggio un po' alle origini spagnole della madre, diventata poi nel 99 il suo primo numero uno da solista nel Regno Unito. Diciamo che negli anni lei ha costruito diciamo un'altra caratteristica molto riconoscibile, il bianco, no? Questi abiti bianchi, camicie bianche, completi bianchi, una sorta di uniforme personale. Mi piace l'idea che lo stile possa nascere anche da un dettaglio ripetuto, c'è chi porta sempre un certo rossetto, chi non rinuncia agli occhiali particolari, chi viene riconosciuto magari per un profumo o comunque un accessorio, che insomma non significa vestirsi ogni giorno allo stesso modo o rinunciare alla fantasia, significa trovare qualcosa che in qualche modo rappresenti così bene, ci rappresenti così bene da non doverlo continuamente sostituire, perché poi lo stile, ragazzi, non è necessariamente avere moltissime cose, a volte è proprio individuare quella che appena qualcuno la vede gli fa pensare immediatamente a noi. E adesso noi lasciamo parlare direttamente la musica, va, arriva Saif con Parlare d'amore.

Anna con 30 gradi e 30 gradi in estate cominciano quasi a sembrare, diciamo, una temperatura di cortesia, anzi molto prima dell'invenzione del condizionatore. Sappiate che insomma le case erano progettate per difendersi dal caldo in maniera piuttosto ingegnosa, cioè i muri spessi rallentavano l'ingresso del calore, i soffitti alti permettevano all'aria calda di salire, oppure che ne so, le persiane, le tende esterne, i cortili creavano ombra e correnti naturali. Anche la posizione delle finestre era studiata per far attraversare l'aria da una parte all'altra poi delle case. Poi c'era questa regola semplice che spesso dimentichiamo: durante le ore più calde si chiudeva tutto, cioè finestre imposte venivano riaperte la sera o al mattino presto. Noi invece, insomma, alle 2 del pomeriggio magari spalanchiamo le finestre convinti di rinfrescare l'aria, in realtà stiamo invitando ufficialmente l'AFA ad entrare, ad accomodarsi proprio sul divano e restare lì fino a cena. La tecnologia sicuramente ci ha semplificato la vita, ma qualche vecchia strategia secondo me continua a funzionare, eh?

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Marino, io sono Katia con voi fino alle 12.30 e rimaniamo nelle nostre case, cioè dove le cose potrebbero essere molte più di tre. Il servizio di bicchieri che non usiamo mai, la candela profumata ancora intatta, il vestito che aspetta una serata abbastanza importante, il profumo spruzzato con prudenza che nemmeno fosse l'ultima boccetta esistente al mondo. Diciamo che è tutto questo per dirvi che conserviamo alcune cose perché ci sembrano troppo belle per la quotidianità, cioè aspettiamo la cena perfetta, la giornata speciale, ma insomma questa occasione deve poi superare una selezione severissima e spesso non arriva mai. Quindi il vestito passa di moda, la candela perde il profumo, i bicchieri migliori trascorrono la loro esistenza protetti dentro questo mobile, sono bellissimi insomma, però non hanno mai partecipato a niente. E forse, ecco, dovremmo un po' smettere di comportarci come i custodi di un museo, no? Stappare quel vino buono anche senza avere ospiti, oppure accendere la candela durante una cena normale e indossare quel vestito semplicemente perché ci piace, altrimenti l'unica a godersi davvero tutte queste cose poi è la polvere.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: È tempo di novità su Radio San Marino e la prossima arriva da Napoli, ma dentro a ritmi che attraversano veramente tutto il Mediterraneo. I protagonisti Nugenea, un brano tratto dall'album People of the Moon, e nel titolo, diciamo, il titolo significa cadere, ma qui diciamo la caduta si trasforma un po' in ritmo, si può perdere l'equilibrio e continuare comunque a ballare. Il titolo della nostra new play, Care.
2: Ascolti i successi di

New Play su Radio San Marino, Carré dei Nugnea. Qui tra l'altro abbiamo detto poco fa che Carré significa cadere, che è una traduzione semplice apparentemente, eppure pronunciata in napoletano quella parola porta con sé diciamo un suono, un'intenzione, addirittura una temperatura emotiva che poi in italiano cambia. Succede un po' con tutti i dialetti, esistono espressioni che possiamo tradurre perfettamente che però insomma appena passano nella lingua italiana sembrano perdere un po' di carattere, perché il dialetto non comunica solamente il significato ma anche il posto dal quale veniamo, la voce di chi lo pronunciava in famiglia, l'ironia, addirittura il modo in cui una persona magari ci stava guardando mentre lo diceva. Ci sono ad esempio rimproveri che in italiano sembrano quasi educati, che in dialetto insomma acquistano diciamo una precisione chirurgica, ma anche parole affettuose che poi tradotte diventano un po' più fredde. Forse ecco, mi viene da dire che il dialetto serve proprio a questo, non soltanto a raccontare dove siamo nati ma a dire alcune cose esattamente come le sentiamo. Ed ora invece noi apriamo esattamente la nostra Summer Compilation, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, La Vasca di Alex Britti, ad aprire Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Malcolm Todd, Earrings.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Dicono che sono le 13.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Poche novità, domenica si conferma un'altra giornata di gran caldo.

0: così come buona parte di tutta la prossima settimana, caratterizzata dall'anticiclone africano e di conseguenza da questo caldo intenso che porterà le temperature massime vicine ai 40 gradi, quindi un'intensa ondata di calore. Si segnala solo la formazione di qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle zone appenniniche, ma ininfluente dal punto di vista delle temperature, che rimarranno invariate, quindi molto calde. È tutto come sempre, per ogni aggiornamento vi consigliamo di scaricare e consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Beh ragazzi, non è che possiamo aggiungere altro per ciò che riguarda le temperature, oltre al fatto che le hanno sancito in maniera chiara e autorevole gli amici di Trebi Meteo, lo sentiamo sulla nostra pelle. Io un po' meglio, perché devo essere sincero fino in fondo, qui a Radio San Marino si sta veramente molto bene. Spero che comunque possiate anche voi aver trovato una condizione così di sopravvivenza che vi permetta veramente di respirare in questo momento della giornata. So che comunque molti di voi stanno anche pranzando allegramente in compagnia, e allora a voi va un saluto speciale, godetevela tutta, mantenete ovviamente la sintonia qui sulla radio, perché su Radio San Marino sentirete tutti quanti i successi di quest'estate, delle vacanze che ci hanno accompagnato, diciamo così, un po' al di là del tempo. Diventeremo un po' più giovani tutti quanti, ma anche i ragazzi magari scopriranno pezzi che non conoscono, quindi amici, ce n'è veramente per tutti, siamo trasversali. Vi porterò anche in Spagna, perché è una meta amatissima soprattutto in questa stagione. Intanto cominciamo con Francesco Gabbani.

Conan Gray, Lolly Dancer su Radio San Marino, domenica pomeriggio appena cominciata, quindi fatemi fare nuovamente i saluti come giusto. Sapete, non mi ero neanche presentato, sono partito in quarta come se niente fosse. Ciao, mi chiamo Gigi, ok? Adesso che lo sapete, siete tranquilli. No, la cosa più importante è che non vi abbandoneremo neanche un istante, avrete musica fantastica per tutto il giorno. Poi sarà una domenica molto particolare rispetto al solito, perché si concludono gli internazionali di tennis e ATP Open Challenger di San Marino, quindi torneremo a collegarci dalle 18 in poi anche oggi per concludere degnamente sempre con Mirko e con Irol, che sono i nostri fantastici inviati in loco. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Oh no, prima che mi dimentichi, WhatsApp è fondamentale se vi va di comunicare con noi, raccontarci un po' di questa vostra calda domenica 2 agosto. 335 104 1027, anche vocali se non vi va di scrivere, così fate prima. Intanto loro sono sempre vivi e combattono con noi, ci sono dei Rolling Stones.

Grazie per le gambe, perché la natura da quel punto di vista è stata un po' troppo generosa. Ligabue su Radio San Marino, e invece voliamo, a proposito, in un posto meraviglioso come l'Espagna, perché c'è questa storia che sta girando parecchio online in questo periodo e a me, più che far arrabbiare, fa quasi sorridere per quanto è estrema. Intanto siamo a Zamora, c'è questo pub che ha applicato una specie di tarifario sul servizio, diciamo molto creativo, che va oltre al normale. Direte voi, è il servizio coperto? No, fa pagare 20 centesimi ogni qualvolta il cameriere si avvicina al vostro tavolo per fare qualcosa, cioè proprio si avvicina fisicamente. Quindi non parliamo del coperto, proprio il passaggio del cameriere, voglio farlo capire bene. Già quindi uno si immagina la scena, cioè noi che praticamente iniziamo a fare conto mentale tipo tassametro quando lo vediamo passare. La cosa esplosa ovviamente quando un cliente ha pubblicato lo scontrino sui social e c'erano questi micro addebiti da 20 centesimi, però ce n'erano veramente tanti. Pensate, ce n'era anche uno in cui c'era segnata la forchetta che era caduta e lui che aveva chiesto di averne di nuovi. Insomma, il risultato, ha pagato qualche euro in più. Ovviamente social in fiamme, c'è chi parla dell'assurdità totale, e io penso, chi invece dice vabbè, oh, finalmente è tutto trasparente, paghi quello che consumi, quindi anche il super servizio. Probabilmente il motivo per cui la notizia è diventata virale è perché tutti, almeno una volta, diciamo, davanti al conto, abbiamo avuto quel mezzo secondo di dubbio. Ma detto questo, per fortuna i nostri carissimi operatori sono persone serie, precise, non fanno cose di questo genere. Ancora, la Repubblica di San Marino, la Riviera, è sempre super accogliente. Carissimi amici viaggiatori e non che siete all'ascolto, vi regalo anche Fulminacci, questo è Maledetto Me, gratis, eh?

Ricordo perfettamente il video di questa canzone dei Simple Red, questa Fairground, perché fu girata interamente a Mirabilandia, il parco che conoscete molto bene, su un ottovolante in cui Mick Hagen appunto si divertiva a fare su e giù, mentre riusciva anche a cantare questa canzone, va bene? Tu ricordi di un po' di anni fa, non diciamo quanti, perché, ma insomma, sono passati degli annetti. Invece stiamo qui al presente, in questa prima domenica del mese di agosto, che è arrivata con tutti i crismi, con queste temperature, vabbè, lo sentite sulla vostra pelle. Volete condividere o il vostro disagio, o il vostro divertimento, il vostro pranzo? Fatelo. Ovviamente vi aspetto su WhatsApp, vi ricordo il numero che è 335 104 1027. Anche in questo momento con un vocale. C'è Tommaso Paradiso. Forse

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Lo sai qual è il numero perfetto?
8: Il 3, non c'è 2 senza 3.

0: 3, i 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
0: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
0: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Se è vero che ci sono canzoni che basta sentire per pochi secondi e poi ti riportano subito indietro nel tempo, ecco, questa che stiamo per sentire, che invece è uscita da poco, prende una melodia che molti hanno sicuramente amato anni fa, la veste di Nuovi Suoni e la riporta letteralmente in pista, perché è uno di quei brani che riescono a mettere d'accordo veramente tutti, chi ama i ricordi, chi cerca qualcosa di fresco. Ecco, sentiamo come suona questa versione di LB1, l'hai chiamato così, I Need a Sign.
5: Ascolti i successi di...

che ha gentilmente offerto i diritti per fare diventare così I Need a Sign di LB1, novità su Radio San Marino in questa domenica 2 agosto. E quando si pensa a viaggiare in città d'arte in Europa, che città vi vengono subito in mente? Così, senza pensarci troppo. Dico Parigi, Venezia, Barcellona, bellissime, ecco. Ma spesso anche prese troppo d'assalto dei turisti. Ne parlavamo solo qualche giorno fa dell'overtourism, soprattutto nel periodo estivo.

c'è però una tendenza che sta crescendo, cioè sono persone che scelgono mete dove vivere queste esperienze. Lo si fa, diciamo così, con più calma, senza dover fare troppo code, senza avere quella sensazione di dover sgomitare dappertutto, che poi si ci stanca ancora di più, poi si sente più caldo. Allora c'è The Guardian, giornale autorevole britannico, che mi ha fatto questa selezione di queste città che sono vivibili.

0: di Radio San Marino.
1: Avete presente quelle musiche che appena partono vi fanno venire voglia di essere su una spiaggia se già non ci siete, con un bel cocktail in mano, tramonto davanti? Ecco, questa è l'atmosfera che ci sarà domani, perché arriva la grande musica cubana a conquistare Riccione, perché arriverà il progetto Buena Vista Social Club, che insomma conoscete sicuramente, il gruppo che porta avanti lo spirito, insomma, il gruppo Company Segundo, chitarre, percussioni, ritmi caldi, praticamente un pezzetto dell'Havana che arriva direttamente sulla riviera. Domani sera a Riccione.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience.

0: Experience di NTS Informatica. Hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1.500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Sta per arrivare un capolavoro che d'estate sembra avere ancora più senso, perché parla di sole, parla di quella sensazione di leggerezza che solo il ritmo reggae ti può dare, e parliamo soprattutto della grande anima di Bob Marley, che ci ha lasciato brani che non invecchiano mai, perché parlano ancora oggi allo stesso modo. Quindi alziamo il volume, questa è Could You Be Loved.

Le 15 sorpassate in questo istante pomeriggio incandescente in tutti i sensi qui su Radio San Marino. Ciao ragazzi da Gigi Restivo e ben arrivati su queste frequenze, sull'app, sul DAB in tante regioni d'Italia. E a proposito di abitudini che cambiano, in questa ora parleremo anche di birra. Cosa c'è di meglio che di una fresca birra a quest'ora, sempre per la verità. Però il modo sta cambiando, perché è uscito l'ultimo rapporto di Assobirra e ci sono dei dati davvero curiosi. Parleremo di quanto se ne beve e di quale birra in particolar modo, o i tipi di birra che si consumano. Nel frattempo io ne apro una e subito arriva Madonna.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

ritrovato il grande Phil Collins, You Blew My Heart, qui su Radio San Marino. E dicevamo prima, la birra è fantastica d'estate, è buonissima sempre e se ne consuma sempre di più dalle nostre parti, tanto che mi è uscito l'ultimo rapporto di Assobirra e ci sono dei dati secondo me curiosi da condividere. Parliamo di un settore veramente gigante, perché girano 10 miliardi di euro. Insomma, la verità però è che stiamo diventando tutti molto più attenti nel bere, fondamentalmente più consapevoli. Pensate che si beve un po' meno nei locali e nei pub, ma sta letteralmente volando la richiesta di birra analcolica, soprattutto tra la generazione Z, i millennials, insomma i più giovani. Evidentemente sono numeri interessanti, sono raddoppiati soltanto nell'ultimo anno. Oltre l'80% di chi la sceglie lo fa per un motivo evidentemente semplice, cioè la voglia di stare insieme, di stare in compagnia, però senza rinunciare alla salute e al benessere. Senza contare, mi viene da pensare, che oggi guardiamo tantissimo anche alla sostenibilità. Mi pare una cosa giusta, tanto che siamo disposti, sempre secondo queste ricerche, a spendere qualcosina di più se sappiamo però che quel birrificio, per esempio, risparmia acqua rispetto all'ambiente. Mi sembra una cosa ottima. Voi cosa ne pensate? Siete già passati alla versione zero alcol o rimanete così fedeli alla tradizione? Ditecelo con un messaggio se volete, 335 104 1027. Nel frattempo io me ne sono aperta una analcolica, ma va bene così.

0: Frescura per la mente, se non altro, con Jay-Z e Mr. Hudson. Però poi ci sono artisti che quando li ascolti ti fanno venire voglia di chiudere gli occhi e viaggiare. Magari una strada sul mare, un tramonto, una piazza piena di gente che balla senza pensare a niente. Allora, loro si chiamano New Genea, vengono da Napoli, ma mescolano tutto: mediterraneo, disco, funk, suoni dal mondo. Li mischiano per l'appunto in un modo tutto quanto loro. Li ricordate probabilmente qualche anno fa con Mare Chià, e adesso sono tornati con questa nuova che si chiama Carré, New Genea.
1: Ascolti i successi di

Antonio on Radio San Marino con Ricky Fantè. Siamo arrivati al momento del passaggio delle consegne, diciamo così, figurato, perché in realtà non cambia nulla, cioè non finisce nulla, si prosegue molto bene per questa domenica, prima domenica di agosto, su Radio San Marino, insieme ai nostri Summer Hits, le nostre canzoni più belle, quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, innamorare, divertire in tutte le estati, compresa quella che stiamo vivendo oggi nel 2026. Poi vi ricordo, a proposito di grandi successi, dalle 17 vetrina top 50, le più forti di Radio San Marino con Brunello Golini, e dalle 18 il tennis insieme alla musica, perché chiuderemo in bellezza con i San Marino Open di tennis insieme a Mirko Zani e Irol, che saranno in collegamento con il centro tennis Fonte dell'O e ovviamente con la nostra musica. Insomma, non manca niente secondo me per passare dell'ottimo tempo insieme. Io personalmente vi ringrazio, tanto ci sentiamo con calma domenica. Godetevi tutto, ciao!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Venerdì 7 agosto, Christian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino all'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
3: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liuzhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
5: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
1: Estate 1997.

0: Rimane fermo lì, stabile, questo singolo interessantissimo, Moving to the Sun, per Ugel, che è questo producer di Latin House francese, appunto, insieme a Imael Angel e al featuring Ultra Nate. Andiamo avanti in top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino. Nella vetrina della domenica vi racconto un po' come sono andate le cose. Al numero 29 abbiamo Olivia Rodrigo, stabile con Drop Dead. Al posto numero 28 Fulminacci, con 7 posti in meno con Maledetta. Ma noi andiamo subito in 27esima posizione per ritrovare De Bausa, solo un posto in meno per Magnetic.
1: Numero 27.

0: Eccolo qua, Peggy Goo, insieme a una star nigeriana dell'Afrobeats molto importante. Si chiama Ira Star al featuring Woman, l'ultimo singolo nuova entrata la scorsa settimana. In 22esima posizione anche per quanto riguarda la vetrina della domenica abbiamo Madonna con 12 posti in più con l'ultimo singolo, si chiama Dance Teria.
1: Numero 22.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte.

0: San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3, i 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
7: Numero 21.

0: La seconda nuova entrata della settimana, eccola in 21esima posizione con Rovazzi al featuring Arisa e Nino D'Angelo. Si chiama La costiera amalfitana. Entriamo in top 20, lo facciamo con Harry Styles che guadagna 8 posti e va esattamente in 20esima posizione con Dance No More.
1: Numero 20.

0: Buona domenica a tutti, amici, con Vetrina Top 50 che continua alle 17.
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San Marino.
2: Numero 19.

0: Solo due posti in meno questa settimana per Irama e il suo Cabana, siamo al numero 19 e arriviamo anche alla terza più alta nuova entrata della settimana con il nuovo singolo di Saif, si chiama Parlar d'amore.
1: Numero 18.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San
1: Marino. Numero 17.

0: Achille Lauro, la nuova proposta è La città degli angeli. Nuova entrata la scorsa settimana, sale di ben 33 posti e va al numero 17. Salendo al 16° posto della chart c'è Carol G con Manu Chao e Viajando por el mundo, mentre Giselle 15°, altra nuova entrata della settimana. Parliamo un attimo di Giselle, produzione italiana, ma lei decisamente francese, più 23 per il singolo chiamato Dimanche Midi Pil, che tradotto significa più o meno chi dice domenica sveglia a mezzogiorno in punto. Sentiamola.
1: Numero 15.

0: Buon vento!
1: Risale la china della chart, Jovanotti con Alfa ed il singolo Buon Vento più 2 questa settimana, siamo numero 14. Continua la vetrina di Top 50, 13° posto per Emma e Fabri Fibra in discesa con Antidroga, mentre 12° Francesco Gabbani, solo un posto in meno per il suo Summer Funk.
2: Numero 12.

0: turn the speakers up. Siamo al numero 11 di Top 50, anche la vetrina della domenica conferma che abbiamo Anna in ascesa di 3 posti con White Girl Wasted. Saliamo, entriamo in Top 10 con Bruno Mars, stabile in 10ª posizione con On My Soul.
1: Numero 10.

0: Dracula dunque per Tame Impala, tre posti in meno in top 50 e anche nella vetrina della domenica siamo al numero 9. Saliamo di un posto, incontriamo Guy in ascesa con Bossa Nostra.
1: Numero 8.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno, tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20,
2: stabiliamo un contatto in Summertime.
3: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a l'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
5: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Numero

0: Sale di 5 posti all'interno della nostra classifica ufficiale Noemi con il suo ultimo singolo Tu cosa fai questa sera, siamo al numero 7. Saliamo ancora, attenzione, perché cominciano ad arrivare col piede di scena. Eh sì, brani che lasciano il podio, danno spazio a qualcun altro, come nel caso di Flamenco Paranoia per Samurai J, dalla terza alla sesta posizione. Un ex numero 1 di questa classifica dell'11 di luglio. Ritroviamolo subito.
1: Numero 6.

0: Siamo al numero 5 della nostra classifica con Another featuring 54 Ultra. Stabile singolo Talk to You. Mentre Canto d'amore per Angelina Mango e Marco Mengoni sale di 3 posizioni, va al numero 4, un ex numero 1 di questa classifica per 4 settimane, anche se non consecutive. Mentre tra poco saliremo insieme sul podio della nostra classifica ufficiale. Ma adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Numero 4.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. LB1, I Need a Sign. I need

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50.
1: Ed ecco il podio della nostra classifica ufficiale, andata in onda ieri a mezzogiorno e verso le 3 del pomeriggio avevamo il terzo e secondo e il primo posto. Li ritroviamo in questa nostra domenica nella vetrina e vi dico intanto che il colpo di scena più importante è questo, al numero 3, dove scivolano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento dal primo posto al terzo. Lasciano dunque il podio e danno spazio ad un nuovo numero 1 che sentiremo tra poco. Ma adesso tocca a loro. Eccoli i Pinguini per noi.
5: Numero 3.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, non più al numero uno di top 50, ma bensì sempre sul podio, ma alla terza posizione. Grande numero uno di questa classifica il 13 e il 27 di giugno e il 18 e il 25 luglio. Andiamo al secondo posto? Bene, lì abbiamo Tommaso Paradiso che guadagna il podio, +2 infatti, per Agitare Coca-Cola.
1: Numero 2.

0: agitare Coca-Cola in ascesa, più due, quindi al secondo posto della nostra chart. E c'è un nuovo numero uno da annunciare. Per chi non ha seguito la puntata di ieri di Top 50, lo ritrova nella vetrina della domenica insieme a me. Ed eccoli dunque, American Cremant con il featuring di Serena Brancale e i The Colors. Parlo di Partenope, grande nuovo numero uno della nostra classifica. Con questo io vi saluto, ringrazio per l'ascolto, sono Brunella Ugolini. Sì, chiudiamo un'ora prima in questo appuntamento di vetrina Top 50 della domenica, perché in questi giorni, lo sapete, c'è un appuntamento importantissimo, gli internazionali di tennis, quindi San Marino Open con Mirko Zani e con Irol, a loro cedo la linea. Prima però American Cremant con Serena Brancale e i The Colors. Ciao a tutti.
1: Numero 1.

0: Vetrina Top 50.
1: Top 50.
2: Top 50. San Marino.
3: Ma buongiornissimo, buon pomeriggio, buonasera, perché sono le ore 18 dal vostro E-Roll sulla radio che senti. Questa sera il grande tennis assegnerà il titolo sul Titano, alle ore 20 sul centrale Cassa di Risparmio a Fonte dell'Ovo andrà in scena la finale degli internazionali di tennis San Marino Open, di fronte l'argentino Facundo Diaz Acosta, numero uno del tabellone, già vincitore di quattro challenger in questa stagione, e la grande sorpresa Mili Polijak, il 22enne croato, partito addirittura dalle qualificazioni. Nel suo percorso ha eliminato anche il campione dell'edizione 2024, Alexander Müller. E allora, voi come state? Naturalmente potete anche interagire con noi, 335-104-1027. C'è il nostro Mirko Zani che è in postazione a Fonte dell'Ovo, ci racconterà un po' qual è il clima di questa finalissima direttamente dal posto. E niente, non rimane che farci accompagnare intanto anche dalla musica. Ci sono Giovanotti Alfa con questa nuovissima Buon Vento. Direi che è tutto pronto per iniziare su Digiri, volume a palla.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Miranda con Vamos a la Playa, il 1999 sulla radio che senti il vostro Irole. Più tardi anche i collegamenti con Fonte dell'Ovo, Montecchio, dove c'è il nostro Mirko Zani. E tra l'altro la finale di questa sera non chiude l'estate del grande tennis. Da domani, lunedì 3 agosto, gli stessi campioni ospiteranno infatti il San Marino Junior Open, torneo internazionale ITF J60 riservato agli under 18. Fino a sabato 8 agosto saranno protagonisti alcuni dei giovani più promettenti del tennis internazionale, impegnate nei tabelloni maschili e femminili. Insomma, dopo i campioni del circuito Challenger, spazio ai possibili campioni del futuro, che Mirko mi ha già detto sono lì ad allenarsi, tante sfide anche in questo pomeriggio. C'è anche una curiosità che insomma ci hanno sollevato ieri, ovvero che il vincitore, non voglio esagerare, magari mi sbaglio, ma il vincitore di questi junior, ecco, avrà una wild card l'anno prossimo all'interno del circuito ATP Challenger, quindi una cosa molto bella. Ma tra l'altro questi ragazzi, per quanto giovani, sono fortissimi a giocare a tennis, infatti insomma lo si può vedere, notare anche dagli scambi. Chi si andrà a vedere questa finale questa sera? Ricordo che partirà alle 20, potete andare a Montecchio o godervela anche sul canale 550 San Marino RTV. Continua la musica, Dimanche Midi Pull, e tra pochissimo ci sintonizzeremo anche con Mirko Zani direttamente dagli internazionali di tennis.

David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sun, 2014 sulla radio che senti. Allora, questa sera tutta dedicata al grande tennis, gli internazionali che si stanno tenendo a Fonte dell'Ovo, dico si stanno tenendo perché è in questo momento spazio ai più giovani e tra l'altro alcuni di loro magari, no, avranno una possibilità di crescere ancora di più grazie a tutte le cose che sono in palio in questi tornei. E ricordiamo anche questa sera l'argentino Facundo Diaz Acosta, numero uno del tabellone, già vincitore di 4 Challenger, sarà contro Milij Polišiak, 22enne croato. Tra pochissimo, come sto dicendo da un po', andremo dal nostro Mirko, che mi pare di capire che ormai è sistemato, pronto per i suoi interventi. Prima però la musica della radio che senti, e tra le novità c'è anche lei, Anna, White Girl Wasted. Il suo nuovo album è uscito, sta facendo insomma dei risultati incredibili e siamo molto contenti che la ragazza di Bando sia arrivata fino a questo punto. Ci ascoltiamo il suo White Girl Wasted, poi ci sono anche gli Skank & Nancy e torniamo subito da voi.

0: Gli Skunk Anansie, Because of You, il 2009 sulla radio che senti, il vostro Hirol in compagnia di Elia Gorini, qua con noi ai nostri microfoni.
1: Ciao Hirol, buona domenica a tutti.
0: Oh, presi bene perché questa sera finalissima degli internazionali di tennis e Facundo Diaz Acosta, Mili Polijak, ci dai un feedback, tu che insomma curerai anche la telecronaca.
1: Sì, intanto vi ricordo dalle 20 saremo in diretta su San Marino RTV, 5.50 Sky, Digitale Terrestre, TV Sat e anche streaming sul sito di San Marino RTV per raccontarvi questo ultimo atto del San Marino Open 2026, sfida inedita naturalmente, sfida tutta da seguire perché è anche una bella storia, no? Si, in finale arriva praticamente il favorito perché Diaz Acosta è la testa di serie numero uno, l'argentino, quindi è partito con il favore ai pronostici, tra l'altro viene da un 2026 particolarmente esaltante, ha fatto poker di successi ai Challenger, ne ha 24 già e quindi punta a fare quello che nel calcio viene chiamato pokerissimo, cioè il quinto Challenger di questa stagione 2026, un gran bel mancino. Abbiamo apprezzato in più di un'occasione in telecronaca proprio la prestazione di questo giocatore argentino che ieri aveva battuto la testa di serie numero 3, il lituano Gaubas, 7-6 e al termine comunque di una bella partita. Quindi da una parte c'è quello che è il favorito, no? E dall'altra c'è il qualificato, quindi la storia di Polijak, croato, che è partito dalle qualificazioni domenica scorsa e ha fatto tutta la settimana in Repubblica di San Marino, prima per guadagnarsi naturalmente il tabellone principale, c'è arrivato e nel tabellone principale ha fatto veramente molto molto bene, perché per arrivare dove è arrivato poi ha fatto fuori anche qualche testa di serie, ricordo
0: tipo Müller,
1: esatto, che ha vinto il torneo a San Marino nel 2024, era diciamo tra gli accreditati per arrivare in fondo, anche per esperienza già maturata al centro tennis Cassa di Risparmio di San Marino. Invece lì è arrivata una bella vittoria di Polijak nei quarti di finale, Polijak che poi aveva avuto ragione, pensa un po', della testa di serie numero 4 nel secondo turno, che era il georgiano Basil Lashavili. Quindi diciamo che ha fatto un percorso non casuale, un percorso netto, un percorso importante ed è arrivato in fondo, quindi favorito numero 1 contro qualificato. Vediamo un po' chi la punta, perché poi sono tanti fattori che possono contare. Dicevamo che Diaz Acosta ha vinto 4 Challenger soltanto quest'anno, mentre Polijak ne ha vinto solo uno in carriera, lo ha vinto lo scorso anno a Spalato, torneo di casa perché lui è croato di Spalato, e quindi chissà, sai, c'è sempre un po' questa connotazione sammarinese croata, no? Perché poi San Marino è partito da Arve, dall'isola di Arve, dalla Croazia, per poi arrivare a fondare la Repubblica di San Marino, e quindi un po' è come, lasciatemelo dire, no? Se poi Chuck giocasse un pelettino in casa da questo punto di vista, no?
0: Bella questa cosa, mi piace molto, Eli. E noi che abbiamo seguito anche fuori dal campo questi internazionali abbiamo capito che Polijak si mangia un sacco di tortellini pasticciati, infatti in questi giorni se ne è mangiati tantissimi, e in più ha vinto anche il doppio, se non sbaglio.
1: Bravo, volevo arrivare anche lì, cioè è l'uomo del momento, no? Potrebbe fare un po' tra virgolette, lasciatemi la parola, il grande slam sammarinese, no? Nel senso vincere tutti e due i tornei che sono organizzati dalla Federazione Sammarinese Tennis a Fonte dell'Ovo. Ieri sera prima ha vinto la semifinale e poi ha giocato in serata la finale del doppio con il serbo Latinovic, quindi c'era questo doppio formato dal serbo Latinovic e il croato Polijak, che ha battuto in finale la coppia tutta francese Raymond Sanchez, quindi è arrivato un successo per 7-6, 6-3, quindi ha già la sua bella foto nell'albo d'oro per quel che riguarda il torneo di doppio, però adesso ci va ciliegina sulla torta, no? Starà pensando naturalmente Polijak, voglio da una parte fare la doppietta e quindi vincermi tutti e due i tornei, dall'altra c'è un Diaz Acosta che invece dice io sono in forma e mi voglio vincere anche un altro torneo, perché dei quattro che ha vinto Diaz Acosta gli ultimi due sono stati vinti in Italia, uno a Francavilla Mare, ricordo bene, il secondo mi pare a Milano, e quindi di conseguenza è tutta una finale da seguire. Quindi l'appuntamento per quanto riguarda la TV e dalle 20, qualche minuto prima naturalmente vi racconteremo insieme a Nicola Petricca questa finale 2026. E poi è bello ricordare anche questa novità, forse l'avete già anticipato ieri perché ho sentito la bella intervista che avete realizzato anche con Mirko Zani, con il il responsabile del torneo Junior 60, quello ITF destinato alle giovanili, che di solito inizia dopo, quest'anno è iniziato durante, quindi è iniziato oggi praticamente questa mattina con le prime partite del torneo giovanile maschile e femminile, e si concluderà poi domenica prossima con le finalissime. È bello sempre ricordare che da questo torneo è passato uno come Tsitsipas, ecco, qua a San Marino, e quindi i campioni del domani che passano magari dal centro tennis di San Marino.
0: Bellissimo, allora tutti sintonizzati sul 550 dalle 20 in poi, ringraziamo ancora Elia per questo intervento.
1: A voi.
0: Ci riaggiorniamo più tardi.
1: Volentieri.
0: Intanto continua la musica sulla radio che senti, Gordo René Zonnevold con Loco Loco, tra poco anche la New Play.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: Cerco Wi-Fi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liuzhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco e questo è molto chill, possiamo dire. Perché? Perché c'è lo zampino di Snoop Dogg e in pratica due leggende fanno festa insieme e il risultato è questo. Da una parte Chaka Khan, dall'altra lo stile chill di Snoop Dogg, Boogies in My Soul, che anticipa Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan in arrivo a settembre. E allora li ascoltiamo insieme nella nostra New Play.

0: Come on. Show them.
1: Ma che cillaggine, Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in My Soul, e uscirà anche questo nuovo album di Chaka Khan, Chakazilla, e in arrivo a settembre. Questo probabilmente uno degli estratti per promuoverlo. E approfittiamo anche per ricordare agli ascoltatori, a chi è in giro per San Marino, che oltre alla finalissima degli internazionali di tennis che prenderà il via dalle 20 questa sera, si chiude anche un grandissimo evento dedicato all'arte, lo SMIAF, al campo Bruno Reffi. Anche in questa domenica 2 agosto ci saranno tanti artisti, e Hang the DJ, che saluto, Tangerine Stone dalle 21, una band riminese. Quindi per chi ha voglia di venire a San Marino, sia per il tennis che per la musica e per gli spettacoli, c'è anche lo SMIAF che si chiuderà questa sera, ed è sempre un bellissimo evento lo SMIAF, pieno di gente, colori, sensazioni molto molto positive. Ora noi che facciamo? Ci tuffiamo nella nostra Summer Compilation, tre brani non stop senza interruzioni pubblicitarie, e poi ci collegheremo con Fonte dell'Ovo, il nostro Mirko Zani. Achille Lauro con La Città degli Angeli, New Radical, si parte con Fastboy e Raff, torno tra pochissimo.

0: New Radicals con You Get What You Give, il 1998 sulla radio che senti. Ma andiamo a Fonte dell'Ovo, dove si stanno tenendo gli internazionali di tennis, dove c'è il nostro Mirko Zani. Ci senti, Mirko?
1: Vi sento forte e chiaro. Buongiorno intanto, buon pomeriggio e bentrovati da Fonte dell'Ovo, dal centro tennis Casa di Risparmio di Fonte dell'Ovo Montecchio. Siamo al giorno più importante del torneo, perché siamo alla finale, una finale che per uno dei due contendenti, e sto parlando di Facundo Diaz Acosta, può avere il doppio significato, al di là della bellezza di essersi portato a casa il trofeo, al di là dei soldi che si mette in banca, c'è anche la possibilità

0: di entrare al numero tra i primi 100 della classifica ATP, perché ricordiamolo, questa settimana Diaz Acosta, e sta arrivando Nicola e mi potrà essere di supporto, Diaz Acosta è il numero 107 dell'ATP, vincendo il torneo di San Marino potrebbe tranquillamente entrare nei primi 100, quindi ha un valore doppio.
1: Live ranking, caro Mirko, appena controllato, è già credo 87. Ah. E vincendo il torneo, scusami, andrebbe a 87, perché vedi? Esiste un sistema, una piattaforma su internet, vedi? Che ti dice in base ai risultati già prima del lunedì, momento nel quale l'ATP pubblica le classifiche aggiornate, c'è già possibilità di sapere, per il calcolo algoritmico dei punti, di sapere a che posizione potrebbe raggiungere
0: adesso il calcolo algoritmico. Io matematica era una chiave, non mi far fare dei conti.
1: Non ti preoccupare, io ho preso una laurea in statistica, quindi non ti preoccupare, sono qui apposta.
0: Allora, il cliente però che deve superare Diaz Acosta è Polichak, che devo dire è un bruttissimo cliente.
1: Bruttissimo questo cliente, perché chiunque parta dalle qualificazioni e match dopo match diventa la vera mina vagante. Tutti vogliono evitare quelli che arrivano dalle qualificazioni, perché hanno vinto due partite in più, perché hanno vinto un sacco di partite al terzo set e in questo caso perché ha quattro anni in meno del...
0: Sì, è vero, c'è anche questa, l'avrei toccata dopo io questa differenza, c'è una differenza di 4 anni e nel tennis non sono pochi. Lasciate perdere Djokovic, che è una cosa a parte, è una meteora, lasciatelo perdere. Però un'altra cosa, è un brutto cliente non tanto per l'età, proprio per il modo di giocare che ha, perché lui lascia che l'avversario si sfoghi all'inizio e poi piano piano, come un ragno, tesse la sua ragnatela, lo tira dentro la sua ragnatela e lo batte in lunghezza.
1: Hai detto tutto giusto tu. Quindi esattamente così, tra l'altro dotato di un'ottima mano e quindi capace di alternare non soltanto bordate da fondo campo, ma anche a tocchi deliziosi, qualche smorzata, qualche taglio particolare, qualche slice, e quindi possibilità anche di tirare, come hai detto giustamente tu, nella propria rete l'avversario e di farne un po' quello che vuole poi.
0: Comunque sia, è una partita che secondo me onorerà al massimo questo torneo, perché secondo me penso che sia la finale migliore, al di là che avremmo preferito vedere qualcuno tricolore in finale, non c'è andata bene sotto quel punto di vista, però secondo me è la finale migliore che ci potesse capitare.
1: Sì, assolutamente, innanzitutto abbiamo la testa di serie numero uno.
0: Esatto.
1: E la testa di serie numero uno in finale è sempre tanta roba per gli organizzatori di un torneo, perché spesso e volentieri il fatto di essere il favorito del tabellone mette un po' di pressione e quindi spesso e volentieri rischia di non arrivare fino in fondo. Diaz Acosta ci è arrivato, vedremo se farà l'ultimo decisivo passo verso il titolo.
0: È qualcosa di veramente splendido. Io ringrazio Nicola Lombardini, che abbiamo detto è il direttore di questi Challenge 125
1: in persona.
0: Non ti allontanare di troppo,
1: perché... vado a fare la doccia perché devo poi presenziare alla grande finale, quindi è giusto che ci arrivi con un minimo di decoro anche a livello di abbigliamento.
0: Ecco, l'ha detto guardando la mia maglia che è ridotta in condizioni,
1: no, guardando la mia camicia l'ho detto.
0: Va bene, allora io direi che per il primo collegamento è tutto. Intanto grazie Irol dallo studio, ti aspettiamo per i prossimi collegamenti, che ci auguriamo siano ancora con tanti ospiti. Intanto vi annuncio subito che alle 8 avremo di nuovo il maestro federale di tennis Luca Casanova, e con lui questa volta non parleremo di scuola tennis, ma vedremo anche dal suo punto di vista la finale di questa sera.
2: Ringrazio di cuore sia Mirko che Nicola, che abbraccio forte, una persona
1: squisita. Un abbraccio a te,
2: che abbiamo conosciuto in questi giorni. E allora ci risentiremo tra poco, intanto andiamo avanti con la musica, perché ci sono Serena Brancale e Delia con Al mio paese, ma naturalmente ci sono l'internazionale di tennis, noi quindi saremo focus sul campo di Fonte dell'Ovo. Vi ricordo canale 550 dalle 20, la finalissima di questa sera, seguiremo tutti insieme.

Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro Airol a tenervi compagnia. Al menù di questa sera, credo l'abbiate capito, internazionale di tennis, la finalissima. Ci collegheremo spesso e volentieri con Montecchio, dove c'è il nostro Mirko Zani al centro tennis, dove appunto ci sarà questa finalissima. Ma poi tanti eventi questa sera in giro, non solo per la Repubblica ma anche nel circondario, ne parleremo più tardi. Intanto vi ricordo che si chiude anche lo SMIAF questa sera a San Marino, quindi per i visitatori della nostra Repubblica anche nel centro storico c'è del bel movimento artistico. Ripartiamo da Dansteria, Madonna.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Lascia stare.

Biagio Antonacci con Lascia Stare, era il 2007 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Tra poco ci collegheremo di nuovo con gli internazionali di tennis, dove c'è il nostro Mirko Zani. Intanto parlavamo anche degli eventi che ci sono questa sera a San Marino, nel centro storico, ma anche nel circondario. Si chiude lo SMIAF, il festival dedicato agli artisti, internazionale tra l'altro, viene gente da tutto il mondo qua a San Marino per questo evento, e questa sera si chiude questa manifestazione con Hank the DJ, Tangerine Stone dalle 21, Iguana Death Cult dalle 22:15, un gruppo di Rotterdam, garage rock molto energico, quindi anche nel centro storico di San Marino tanto movimento. Ma anche a Rimini Riccione ci sono cose come il Riccione Summer Jazz, il cinema nel parco a Riccione e anche Rimini Wow in piazzale Fellini dalle 21, un evento dedicato alle nuove generazioni, musica e intrattenimento. Ma a proposito di nuove generazioni e musica, continua il momento d'oro di Sombr, che dopo il suo successo internazionale torna con uno dei suoi pezzi più personali, My Body Isn't Ready. L'ascolteremo ora, parla di insicurezze, dal rapporto complicato col proprio corpo e quella sensazione di non sentirsi ancora pronti ad amare qualcuno. Il video è anche bellissimo, sembra un piccolo film. Ce lo ascoltiamo, Sombr con My Body Isn't Ready, e poi tra pochissimo il nostro Mirko Zani da Fonte dell'Ovo.

0: Tiziano Ferro con E Raffaella è mia, era il 2006 sulla radio che senti. Tiziano Ferro che ha concluso il suo tour negli Stadi 2026. Noi invece ci colleghiamo con il nostro Mirko Zani, che dovrebbe essere in quel di Fonte dell'Ovo. Ci sei, Mirko?
1: Nella postazione di Radio San Marino. Certo che ci sono. Sono qua intanto ancora. Buona serata da Fonte dell'Ovo, dal centro tennis cassa di risparmio di Fonte dell'Ovo Montecchio, dove tra meno di un'ora, no, tra un'ora e un quarto praticamente, tra un'ora e un quarto va in scena la finalissima di questi 33esimi internazionali di tennis Open Challenge 125. Allora, si parlava prima di questa finale, c'è abbastanza attesa perché è, come dicevamo prima con Nicola Lombardi, che è il direttore di questo torneo, è forse la finale migliore che ci si potesse aspettare, al di là del fatto che noi ci tenevamo a vedere in finale ovviamente delle persone italiane, però non ci sono, e questa è la finale migliore. Tra le altre cose, ricordiamolo che Diaz Acosta è praticamente la testa di serie numero uno qui del torneo. Lui è un mancino, ha un mancino pesante. Dicono che la terra rossa sia il suo terreno ideale di gioco, per cui lui nelle vene gli scorre terra rossa, e oggi gioca non solo per confermare la sua superiorità a livello proprio del torneo, ma proprio per confermare quello che è il pronostico, che lo voleva vedere a tutti i costi vincere questo torneo. Mentre invece Polichak ha un servizio che va veramente forte, perché ha un servizio molto molto potente e soprattutto non ha paura di nessuno. È in questo momento nell'ATP al 302esimo posto, affronta un avversario che invece è al numero 107, e come dicevamo prima con Nicola, se dovesse portarsi a casa questo trofeo arriverebbe al numero 87 in una botta sola, perché ricordiamolo, sono 64 i punti in palio in questa finale. Tu hai domande da studio, caro?
0: Grande Mirko, infatti bella questa interazione tra noi, e più che domande ho curiosità. Ce ne ha accennata qualcuna anche Gorini, e che ricordiamo commenterà la partita che potrete vedere anche su San Marino RTV canale 550, e c'è pure il fatto che la Croazia è per due anni di fila che finisce in finale agli internazionali di tennis, e una Croazia che ha un certo legame con San Marino perché Marino veniva dalla Dalmazia. Allora c'era anche tutta questa cosa un po' filosofica barra geografica, che insomma ci faceva tifare un po' anche per Polichak, che tra l'altro abbiamo imparato ad amare anche grazie a Christian, che ci raccontava dei suoi tortellini pasticciati in questi giorni.
1: Sì, va bene, a posto, visto che stai andando su terreni per me spinosi. Intanto mi ha raggiunto in postazione uno dei colleghi, un amico e un giornalista di RTV. Buongiorno.
2: Buonasera.
1: No, buonasera, se vuoi parlare vicino.
2: Buonasera.
1: Se vuoi parlare... Perfetto. Allora, tu hai avuto modo di avvicinare questi giocatori, soprattutto questi
2: due
1: che si giocano a finale. Allora, vorrei sapere le tue impressioni. Quando hai parlato con loro, come ti sono sembrati?
2: Ma Diaz Acosta mi è sembrato molto tranquillo nei primi turni, ci ha messo un po' ad entrare il ritmo, diciamo, nelle prime partite, però ieri in semifinale l'ho visto molto sul pezzo, ha vinto facilmente.
1: Brutto cliente Polichak, però. Fra tutti quelli che gli potevano capitare, forse gli è capitato il peggiore.
2: Sì, perché ha un servizio molto forte, è giovane, è in grande crescita però, quindi potrebbe provare a fare la sorpresa. Diaz Acosta parte chiaramente come favorito, ha già vinto 4 titoli quest'anno, va per il quinto, ne ha vinto uno poche settimane fa a Milano battendo proprio Cecchinato in finale. Però Polichak è un po' la sorpresa che esce dal nulla, ma ha già battuto tanti favoriti di questo torneo. Prima Basiliashvili, poi Alexander Müller, che ha vinto qua due anni fa, quindi potrebbe fare un'altra sorpresa anche oggi.
1: Se tu dovessi dividere la cosa in percentuali, che percentuali ha di vittoria Acosta e che percentuali ha di vittoria invece Polichak?
2: A livello di percentuali direi 70-30 forse. Comunque a Polichak serve quasi un miracolo, probabilmente sarà molto importante per lui partire bene col servizio, cercare di non prendere break subito nei primi game, perché sennò Diaz Acosta poi potrebbe giocare molto tranquillo e sarebbe difficile da recuperare.
1: Perfetto. Io non ti ho presentato, ti vuoi presentare tu per favore? Così mi fai fare brutta figura in diretta subito.
0: Okay. Nostro Gabriele.
2: Sono Gabriele Mento, giornalista della redazione sportiva di RTV Sport. Sono arrivato qui da poco, da un mese, però...
1: Ed è per quello che ha accettato di venire subito al microfono, perché non sa ancora chi sono, non mi conosce, quindi dice questo non mi può abbassare la media, e invece purtroppo gli ho già abbassato la media subito. Io a questo punto io ti restituirei la linea qui da Fonte del Lobo, ringraziando Gabriele, e poi ci risentiremo più avanti.
0: Va benissimo, vi dico che avete una cosa in comune voi, ma lo sapete meglio, cioè? Di me, Bologna.
1: Abbiamo una cosa, perfetto, Orsolini.
0: Quindi,
1: sì. Ma è un altro sport quello. Vabbè, comunque ne parliamo.
0: Avrete modo di parlarne, ci ricollegheremo più tardi. Intanto ringrazio Gabriele, il nostro Mirko Zani. Continua la musica sulla radio che senti, intanto che aspettiamo che inizi ufficialmente questa finale. Noi andiamo avanti con il nostro sound. Abbiamo un super pezzone, perché dopo anni di silenzio è tornato il progetto Tame Impala con questa Dracula, e tra l'altro è un featuring con una delle Blackpink, e quindi insomma al passo coi tempi questo progetto. Vi ricordo anche il numero per interagire con Radio San Marino, 335 100 400 27, per messaggi scritti o vocali, e ci risentiamo tra poco. Torneremo anche a Fonte dell'Ovo, sarà una grande serata. Ricordo che potrete vedere anche la partita sul canale 550 San Marino RTV. Ora Dracula.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
2: Sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
2: Sbagliato.
3: Ma come?
2: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
7: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
8: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
7: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
9: Momento New Play sulla radio che senti. Brani freschissimi usciti da poco dalla Francia. Arriva LB1, DJ, produttore. Ha già collezionato oltre 100 milioni di ascolti con la sua elettronica melodica. È uscito questo nuovo singolo e lo conosciamo già per alcuni successi come Tired Bones. Questo nuovo brano invece è uscito verso la fine di luglio, in questi giorni, e si intitola I Need a Sing, Show Me Love.

Be One and Need a Sign nel 2026 sulla radio che senti, è un brano che comunque ne ricorda molti altri, ecco uno dei più recenti, quello tra Salmo e Gali, il featuring Boogeyman, probabilmente comunque mi ricorda un po' anche quella canzone. Noi ora ci tuffiamo nella nostra Summer Compilation prima di ricollegarci con Fonte dell'Ovo, il nostro Mirko, tre brani non stop, senza interruzioni, e c'è il king indiscusso di questi tempi, tra l'altro parlando di live in Italia, Bruno Mars, On My Soul, c'è anche Harry Styles con Watermelon Sugar, si parte con le vibrazioni.

0: Watermelon Sugar, stai sulla radio che senti Watermelon. Qual è il momento migliore dell'anno per non gustarselo? Noi abbiamo il nostro Mirko Zani da gustare invece, direttamente dagli internazionali di tennis. Ci sei, Mirko?
1: Quale momento migliore della serata potevi scegliere per collegarti, ecco, con noi qua a Fonte dell'Ovo, dove stanno per tra poco scenderanno. Io poi, tra le altre cose, devo chiedere scusa a tutti gli ascoltatori, perché io prima ho fatto male i conti, avevo calcolato che la partita iniziasse alle 20:30, invece no, la partita inizierà alle 20. È rimasto con me Gabriele, si stava parlando nel fuori onda proprio di questo modo di giocare che ha Polichak, che riesce in qualche modo ad imporre il suo gioco, lascia sfogare gli avversari primi game e poi impone il suo gioco e alla fine li trascina nella sua ragnatela battendoli alla distanza. Mi diceva Gabriele, giustamente, dice attenzione perché stasera gli potrebbe andare male, perché dall'altra parte c'è un giocatore molto solido che in alcuni casi adotta la stessa tattica, ma in altri casi non si lascia manipolare molto facilmente, che è
2: Giazzacosta.
1: Esatto.
2: Giazzacosta è molto solido, è espertissimo dei tornei su terra, dei challenger, ne ha già vinti 4 quest'anno. E batterlo sarà veramente veramente tanto difficile per Polichak. Sarà fondamentale che parta bene inizio partita, perché se dovesse trovarsi in svantaggio, come è successo in alcune delle partite precedenti di questo torneo, poi rimontare a Giazzacosta non sarebbe per nulla semplice.
1: Mi sa che è un po' tifoso, eh? Cioè mi dà l'idea che sia una po' di parte, ma piccolissima parte.
2: No, è che
1: lo nascondi bene, perché lo nascondi molto bene.
2: Però... è oggettivamente il favorito l'Argentina, non è questione di tifo, bisogna dire un po' le cose come stanno. Però, anzi, io in realtà sarei ben felice di vedere un'altra sorpresa, visto quante già ne abbiamo viste in questo torneo.
1: È vero, questo è il torneo delle sorprese. Si parlava prima anche di Varias, che è stato anche ai nostri microfoni, e devo dire che lì è stata proprio una piacevolissima sorpresa, perché su di lui scommettevano in pochi che sarebbe arrivato dove è arrivato. Poi vabbè, anche lui ha inciampato
2: già
1: nel croato e quindi ha detto vabbè, a questo punto siamo arrivati fin qua. Bene, in questo momento si stanno cominciando a preparare tutte le cerimonie d'apertura che la finale richiede, come ormai è da protocollo, quindi tra poco ci sarà l'arrivo delle autorità, ci saranno gli inni nazionali e dopodiché si potrà procedere finalmente con l'inizio della partita. Io a questo punto ti restituisco la linea, lascio spazio alla musica, ti aspetto qua per i prossimi collegamenti, dove cominceremo a dare i numeri, nel senso che daremo anche qualche, ecco, risultato.
0: Ringrazio di cuore il nostro Mirko Zani, anche il nostro giornalista Gabriele. Noi torneremo tra poco sui campi da tennis. Intanto continua la musica con J-Ax e la sua nuovissima APIO, che anticipa tra l'altro il suo nuovo album, il nuovo album di J-Ax, che uscirà a settembre. E allora J-Ax con APIO.

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection, che è il salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare i classici, in questo caso uno assoluto degli anni 80, i Pet Shop Boys, che raccontano una Londra notturna divisa tra periferia, quartieri ricchi, su una base elettronica che è diventata un cult inconfondibile. Numero uno in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, questa è West and Girls.

0: Pet Shop Boys con Western Girls sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia e mi segnalano dallo stadio appunto di tennis di Fonte dell'Ovo, c'è il nostro Mirko Zani che dovrebbe avere anche addirittura un ospite.
1: Abbiamo un ospite, infatti, grazie Irol, perché è tornato a trovarci il maestro federale Luca Casanova. Grazie.
2: Buonasera a tutti, buonasera Mirko.
1: Ciao, grazie Luca. Di essere con noi. Senti Luca, da addetto ai lavori, come hai visto i due contendenti della finale questa sera?
2: Allora, diciamo che Diaz Acosta è un giocatore molto solido, sudamericano, classico sudamericano, mancino, ha fatto un bel torneo come stava facendo ultimamente. Viene da una serie di partite vinte nei Challenger importante e sarà tostissimo. Polichak è partito dalle qualificazioni, ha giocato tante partite e vediamo se terrà fisicamente questo match difficile.
1: Domandaccia, e poi ti lascio andare perché vai. È qua che freme per andare a vedere la finale. Se fossero tuoi allievi, che consigli daresti a uno e all'altro per vincere questo match?
2: Urca, a Diaz Acosta di giocare come sa, tenere il ritmo alto. Invece a Polichak, innanzitutto mi assicurerei che stia bene fisicamente, perché ha fatto torneo dove ha fatto molte battaglie, ha giocato anche il doppio, ieri sera ha giocato la finale di doppio, quindi dovrà essere in formissima fisicamente e di cercare di tenere in mano il gioco stando attento alle rotazioni mancine dell'argentino,
1: che è pericolosissimo.
2: Pericolosissimo.
1: Ti libero così riesci ad andare a vedere l'inizio della partita. Grazie a Luca Casanova, che però ci lascia con una promessa, perché me l'ha fatto via, che torna prima per commentare almeno un commento tecnico, se
2: certo,
1: ci riusciamo,
2: certo,
1: dopo partita. Grazie Luca.
2: Grazie.
1: Preziosissima,
2: grazie
1: la tua collaborazione. Io a questo punto rilancio la linea velocissima verso casa base, cioè ho preso un altro sport a prestito. Va bene, la linea va a Irol in studio per dare il segnale orario.
0: Ringraziamo Mirko e il nostro ospite Luca, maestro di tennis che ho conosciuto anche in questi giorni, veramente persone squisite in quel di Fonte dell'Ovo. Grazie a questi internazionali di tennis conosciamo anche persone del settore. Intanto qua il settore è quello musicale, in radio, e va avanti la programmazione di Gigi Restivo con un brano che a me piace particolarmente, al sapore dell'estate, ma soprattutto alla produzione di Mace e rap di Fra Quintale, si intitola Aranciata.

Le ore 22 minuti e 25 secondi in questa domenica 2 agosto su Radio San Marino, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Sta per partire ufficialmente il match di questa serata agli internazionali di tennis, la finale per eccellenza, e potete vederla anche sul canale 550, dove vedo i nostri commentatori Nicola ed Elia Gorini pronti a commentare questo match, e naturalmente noi ci collegheremo anche direttamente con Fonte dell'Ovo, dove c'è il nostro Mirko Zani che tra un ospite e l'altro ci racconta qual è il clima degli internazionali di tennis. Riparte la musica ora.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

con si intitola così questa canzone, era del 1993, anni d'oro, veniva al mondo il buon Irol. Intanto che prosegue la nostra serata incollata anche agli schermi, io sono qua che mi sto guardando sul canale 550, ovvero San Marino RTV, l'inizio di questa finale degli internazionali di tennis, Diaz Acosta contro Polijak. Sarà una super sfida quella di stasera, quindi invito tutti a collegarsi se non avete la possibilità di andare direttamente sul centrale. E tra poco andremo anche a riconnetterci con il nostro Mirko, che è lì in zona, ci racconterà anche un po' quello che è il clima di questa serata. Intanto la musica su Radio San Marino protagonista, e ora arriva Safe, uno di quegli artisti che in questo anno è arrivato veramente in altissimo.

tantissimo grazie a Sanremo, la sua seconda posizione, è arrivato secondo se non sbaglio, ma soprattutto è stato qua a San Marino l'anno scorso e spesso e volentieri con il con l'evento Rap Public si lanciano quelli che sono i nuovi talenti dell'underground, dell'urban, e in questo caso l'abbiamo inzeccato l'anno scorso perché Saif ha portato a Genova una ventata di arte nuova, anche se Genova insomma diciamo ha delle grandi personalità che rappresentano quella zona. Beh, da quest'anno ci si può mettere anche Saif dentro la storia artistica di Genova. Ci ascoltiamo la sua Tu mi piaci tanto, che è stata la canzone che ha portato a Sanremo, diventato un estratto del suo nuovo album Santissimo.

0: I Maroon 5 con The Summer Gonna Hard Like a Motherfucker del 2015 e può ferire un po' quest'estate sia al cuore che con questo caldo epico. Intanto si sta tenendo la finale agli internazionali di tennis di Azzacosta contro Polijak. È ufficialmente partito il match che potete guardare sul canale 550. Andiamo a sentire se c'è il nostro Mirko Zani direttamente dagli internazionali di tennis, dove dovrebbe avere anche un ospite. Ci sei, Mirko?
1: Andiamo a sentire se c'è. No, veramente siamo a Bucanove in questo momento, ecco. Stiamo aspettando il caddy che ci porti le mazze, perché secondo te dove siamo? Cioè, Christian, che dove vuoi che siamo? Su, siamo qua, puntuali, proprio qui dal centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte del Lobo, Montecchio, con il presidente del circolo, che è Christian Pucci. Buonasera.
2: Buonasera a tutti. Grande Cri. E ben ritrovati.
1: Buonasera a tutti. Allora, sono partiti effettivamente, diciamo subito che al servizio c'è Diaz Acosta, in questo momento sta conducendo per 40-15 nel primo game del primo, proprio nel primo gioco del primo set. Si stava parlando con Christian che Polijak ha stupito tutti, perché è partito dalle qualificazioni, è una cosa che stiamo poi ripetendo nel pomeriggio, però effettivamente è stata una sorpresa per tutti, ma è stato, dicevamo anche prima con il direttore del torneo, è stato proprio il torneo delle sorprese, cioè proprio sono state tantissime le sorprese che non ci aspettavamo, però tutte molto piacevoli.
2: Sì, assolutamente sì. Polijak è un giocatore che ha stupito tutti, perché comunque non ci si aspetta sempre che uno dalle qualificazioni venga su fino a una finale. Dobbiamo però tenere conto, ricordarci anche che lui comunque è stato vincitore di Wimbledon Junior, dei Roland Garros Junior, quindi è un giocatore che ha una certa dote. Poi, come abbiamo tutti visto e a volte poverino anche deriso, non ha tanto il fisico che lo accompagna, però riesce...
1: Io so già dove vuole andare a parare, perché so già dove va.
2: No, però riesce lo stesso a mettere in pratica e in opera quello che sa fare, perché se tu arrivi in finale non ci arrivi per fortuna, ti può andare bene una partita, ma quando butti fuori Müller, butti fuori tanta altra gente... non è più un caso, ma è una bravura che ha avuto lui, quindi questa è la più grande sorpresa di tutte. Mi aspetto, spero, una grande finale combattuta, perché lui non molla, quindi Acosta sappiamo che è il favorito, ma lui non molla, quindi mi auguro che anche stasera, se non è appesantito da tutte le gare che ha fatto, perché sono dovrebbero essere 9 le partite tra singolo e doppio, sì, che ha fatto fino ad oggi. Quindi un po' di partite nelle gambe le ha.
1: Sì, questo è anche vero. Si parlava prima anche con altri ospiti che il consiglio che si può dare a Polijak in questo momento è di non lasciare, come fa di solito, campo libero all'avversario nei primi game.
2: Esatto.
1: Perché qui diventerebbe veramente nebbioso poi andarli a recuperare. Sì. Perché dall'altra parte c'è un giocatore molto solido.
2: Recuperare poi come ha fatto anche ieri, perché anche ieri era partito male e poi dopo ha recuperato, ha ribaltato la partita. Stasera magari non gli viene permesso, è concesso, quindi deve stare attento, deve partire forte subito.
1: Anche perché, diciamolo chiaramente, Diaz Acosta ha un sinistro, non stiamo parlando di pugili, ma veramente è un mancino di quelli che quando ha la pallina giusta, la portata giusta, riesce a farla andare di là dal campo a delle velocità veramente stratosferiche. Polijak invece si deve affidare più che altro al suo servizio.
2: Sì, Acosta ha la mano pesante, ha la palla pesante, quindi è una palla difficile, ti fa girare intorno al campo, quindi... per Polijak sicuramente sarà difficile. Lui si può affidare al servizio e poi alle sue grandissime palle corte, perché ne fa tantissime durante il match e naturalmente poi a lungo andare, come diceva anche ieri Marco Benassi, stancano l'avversario. Acosta sicuramente per farlo stancare ce ne vuole, però lui ha queste due armi e quindi sicuramente stasera, se non ha qualche cosa di sbagliato, le userà sicuramente.
1: La cosa bella è che effettivamente diciamo che dovrà giocare molto sulla concentrazione e dovrà giocare tantissimo sull'attenzione di non lasciare troppo campo libero al suo avversario. La cosa potrebbe anche portarlo a innervosirlo, però.
2: Il tennis è maledetto, perché il tennis, se ti parte un attimo la testa, e ti innervosisci, ti giri un attimo e hai perso già 2-3 game in 5 minuti. Quindi, e questo funziona dalla quarta categoria, dove gioco io, che ne sono esperiente di questo, e fino a loro, perché comunque quando hai poi un avversario anche più bravo, allora sì che lì non ti puoi un attimo distrarre.
1: Io 3 anni fa ho vinto un torneo dei bar, fa curriculum? No.
2: Perché no? Perché, ma mi sa che mi iscrivo anch'io a quello, perché
1: vediamo.
2: Io, guarda, se può essere utile, io l'anno scorso ho rotto 7 racchette e poi sbraitamenti vari, eccetera, eccetera, eccetera. Poi da buon toscano sai che cosa fanno i toscani quando si arrabbiano, non lo posso dire in radio. E quindi da buon presidente non è una bella cosa. E quindi mi calmo o se no devo cambiare mestiere.
1: Sì,
2: anch'io.
1: Ma che tu hai rotto 7 racchette lo potevi anche tacere, cioè perché tu lo vai a dire?
2: Non rotte 7 perché per me, come dire, no? Dici, ma guarda quanto è stupido questo.
1: No, voglio dire, se quando non gira, non gira. Cioè,
2: no, girano altre cose.
1: Esatto, perfetto, ci fermiamo qua. Per oggi è tutto, per quanto riguarda, per adesso. Con il presidente del Circolo Tennis, Casa di Risparmio Fonte dell'Ovo Montecchio, che è Cristian Pucci, perché lui è il presidente, e adesso lo lascio andare a vedere un po' di partita, mi sembra anche giusto, però non lo faccio andare via senza promettere che se c'è la possibilità possa tornare.
2: Promesso, ritorno, anche perché poi dovrò dire qualcosa anche riguardo al nostro club.
1: Sì?
2: Per chi ci ascolta, quindi dai, torno.
1: Hai delle novità?
2: Sì.
1: Meraviglioso,
2: sì.
1: Perfetto, a posto. Irol, a questo punto io ti riderei la linea e farei partire di nuovo la musica da Radio San Marino.
3: Benissimo, io ringrazio Mirko e Cristian. Intanto stavo dando un'occhiata anche un po' alla scheda tecnica del nostro giocatore Polijak, del quale abbiamo parlato, e davo un'occhiata: nel 2022 ha vinto il torneo Juniores di Wimbledon, quindi diciamo che è uno che le finali sa come interpretarle per quanto giovane. Vediamo che cosa succederà questa sera. Ricordo il match che potete vedere sul canale 550 San Marino RTV. In questo momento si è chiuso anche il secondo game 1-1 nel primo set. Come diceva il nostro Mirko, continua la musica su Radio San Marino e c'è un nostro amico, l'amico del sole di Riccione, il nostro Tommaso Paradiso, che ascoltiamo con un'altra hit estiva che ha sfornato da pochissimo. Si intitola Agitare Coca-Cola.

Il Groove Armada con My Friend, il 2002 sulla radio che senti, intanto che prosegue la finale degli internazionali di tennis, Facundo Diaz Acosta contro Milip Polichak. Direttamente da Fonte dell'Ovo tra poco ci collegheremo con il nostro Mirko Zani, che è lì a raccontarci un po' qual è anche il clima fuori dal centrale. E ne approfitto anche per ricordarvi che la partita sta andando in onda sul canale 550 San Marino RTV con il nostro Nicola Petrecca insieme a Elia Gorini, che commentano appunto le gesta di questi tennisti. Per quanto riguarda la musica invece, continuerà a tenerci compagnia anche durante questi collegamenti, e ora arriva un brano nuovissimo di Emma, che ha scelto un featuring insomma particolare, ovvero Fabri Fibra. Si erano già trovati su una traccia, se non sbaglio il remix di In Italia insieme a Baby Gang, quello che era con Gianna Nannini in versione originale. Ora invece Emma avrà detto a Fabri: guarda, io te la faccio quella collab, però anche tu ne fai una con me, e l'ha ospitato nel suo singolo che si intitola Antidroga. Ce lo ascoltiamo e poi arriva anche la new play qua su Radio San Marino.

0: Vibra la loro antidroga e ora la New Play con i New Genea, che sono questo duo napoletano, Massimo Dilena e Lucio Aquilina, con un sound molto funk, disco, questa energia mediterranea tutta loro. E c'è questo nuovo singolo, si intitola Care, che in napoletano significa cadere, ma questa è una caduta tutta da ballare, perché parla di fragilità, bisogno di qualcuno che ci tenga in piedi. Care, in New Genea.
1: Ascolti i successi

questo funk napoletano che ci piace, Eugenia con Care. E loro arrivano da Napoli, abbiamo detto, sono anche molto simpatici. Stavo guardando un'intervista a Massimo Di Lena e Lucio Aquilina e tra l'altro hanno un ensemble di musicisti veramente di spessore. Tra l'altro questo brano è estratto dall'album People of the Moon, che in caso, ecco, potete andare ad ascoltare. Noi ora, a proposito di ascolto, facciamo una bella immersione con la nostra Summer Compilation, tre brani non stop, intanto che va avanti la partita Diaz Acosta contro Polly Jack. Siamo ancora al primo set, è in vantaggio Diaz Acosta. Ricordo che la potete seguire sul canale 550 con il commento di Nicola Petrecca e il nostro Elia Gorini. Tra poco

tennis, andremo da Mirko Zani, Kelly in pronto per fare i suoi collegamenti e andremo a vedere dove è finito. Intanto tre brani non stop con la nostra Summer Compilation: Gaia, Bossa Nostra, Banderas con This Is Your Life, si parte con Juti Ranks, I See You.

0: Con This Is Your Life sulla radio che sentite, c'è il vostro Hiro Ale. Si sta tenendo la finale agli internazionali di tennis e noi abbiamo, purtroppo o per fortuna qualcuno direbbe, il nostro inviato Mirko Zani che è in cattiva compagnia.
1: No, non è assolutamente vero.
2: No, parte che io sono nella galleria del vento, senti.
1: Spegni.
0: Ma cos'è?
2: Spegni un attimo.
1: Sì. Stiamo provando l'aerodinamicità della pettinatura di Corona,
0: esatto,
1: questa
0: infatti,
1: sera che è uscito con un po' di gel.
2: No, sono uscito senza gel, per quello che usavo il ventilatore per riportare sul capello.
1: Perfetto.
2: Allora, interessante, no? Questa cosa.
0: Molto.
1: Tu sai che quando uno lavora in proprio ci sono i rischi di impresa. Corona è uno dei rischi di impresa che si fa a Radio San Marino.
2: Però questa sera hai ospiti due tennisti del circuito.
1: Circuito
2: a Tequila.
1: Non è la TP ma a Tequila, è un circuito parallelo praticamente
2: dove siamo già sbronzi a quest'ora, capito? E non sono solo Irol, perché ti presento il Sinner di Viserba Monte.
3: Ciao a tutti.
0: Ho già riconosciuto che è il nostro Fabio.
3: Come stai?
0: Caldari.
3: Bene,
2: esatto, esatto, vedi, nome e cognome potevi evitarlo, bastava Sinner. Tra l'altro dal campo centrale ci dicono che stanno giocando.
0: Buoni.
1: Ti dico soltanto questo, abbiamo alzato un pochino la voce, una signora in ultima fila al campo centrale si è alzata e ha fatto silenzio.
2: Silenzio che stanno giocando, quindi insomma.
1: Diamo abbastanza fastidio. Però
2: Invece adesso quelli che ascoltano in radio non diamo fastidio, no? Giusto?
0: No, anzi.
2: No, anzi.
1: Peggio. Cosa ci fate voi qua questa sera?
3: È vero, cosa ci facciamo qui?
2: Allora, noi praticamente ci hanno dato, ti dico la verità, giovedì scorso, quando siamo venuti qua, e siamo stati ospiti anche di Irol qui nella postazione di Radio San Marino, eravamo ospiti della festa, quella con i party players, no? Con tutti i giocatori, eccetera, eccetera. Però ci hanno donato questo tournament guest.
3: Yes.
2: E quindi, of course.
1: Of course.
3: Of course.
1: Di corsa,
2: l'abbiamo preso di corsa, e siccome questa sera volevamo ostentare un po' di avere questo pass, cioè noi siamo venuti solo per entrare e fare tutto quello che questo pass ci permette di fare.
3: Però noi stiamo nel parcheggio per far vedere a tutti quelli che arrivano il pass.
1: Il pass e basta.
2: Esatto, abbiamo fatto addirittura, volevo dire, giovedì anche il doping, abbiamo provato, siamo andati nella sala
3: perché con questo pass
2: puoi accedere dappertutto.
3: Potevamo andare dappertutto, abbiamo detto perché non fare le analisi che...
2: a gratis tra l'altro, perché comunque cioè, l'esame
1: perché negarsi una cosa
2: che devi fare magari a pagamento oppure non c'è mai posto, ecco, quindi abbiamo trovato subito posto.
1: Non ho capito perché lui ha sempre i pass più belli, io nel mio ho radice di 9 che non ho capito perché devo fare.
2: Tu hai l'accesso all'area 1 che non si sa neanche qual è. Noi abbiamo l'accesso 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3: noi possiamo andare dappertutto.
2: Esatto, perché il pass è... Perfetto, quindi no, questo era solo, ma noi manteniamo sempre il profilo basso, eh?
1: Sì, certo.
2: Cioè, ci piace non ostentare, fa vedere il pass, guarda, Shazam.
1: È durissima, Harold, te lo dico.
0: Che bello, che belli.
1: Fai il tifo, Fabio?
3: Questa sera? Sì. Ma io per entrambi, per il bel tennis. Ti è piaciuta, Harold, questa?
0: Brillante, brillante.
2: Sì, veramente si era scritta sulla mano, ha detto se mi fanno quella domanda ce l'ho già pronta la risposta.
1: Corona, non mi dire Tsitsipas, per chi tieni stasera?
2: Io ti dico la verità, mi piace, negli scontri, perché questa sera possiamo dire, per chi anche non è esperto di tennis, Davide contro Golia, no? L'hanno battezzato così.
1: No, non si chiamano così.
0: Ma cosa?
2: Ecco, sapevo. Un altro. Allora forse sono al campo 7 quelli che giocano Davide contro Golia. Ecco, ho sbagliato campo, non era il campo centrale. No, a parte tutto, insomma, diciamo che
3: il campo 7, in effetti uno era alto, uno piccolo.
2: Aveva le caramelle Golia, mi sa, sì, la maglia
3: lì.
2: Ecco, okay. No, stavamo dicendo che insomma io sono sempre per quelli un po' più deboli, ma perché magari mi aspetto che tirino fuori quello che magari non riescono a sostenere davanti a Diaz Acosta, che è sicuramente il numero uno del torneo, quindi non ce n'è.
3: Esatto. Certamente. Per me sì.
2: Per te sì? Hai capito quello che ho detto?
3: Giocano molto bene, ma per me no.
2: Ok. Niente, siamo andati quindi a questo punto.
1: Sì, ma già da un pezzo, cioè, voglio dire, non è che stasera
2: siamo del tor-

0: torneo del circuito a tequila.
1: Perfetto. Io non so se si trattengono ancora, io mi auguro di sì, perché veramente...
0: O di sì o di no. Con la testa facevi no,
2: dobbiamo andare, perché dobbiamo andare lo straccio tra il quinto e il quarto gioco. Quarto e quinto gioco.
3: Io come lo straccio? C'è la terra battuta. L'aspirapolvere, io c'ho il folletto.
2: No, devi dare lo straccio.
3: Ah, lo straccio.
2: Te lo spiego dopo.
1: Io okay, ti prego, bene. Riprendi la linea per cortesia. Okay, se perfetto. Rimangono loro, io vado a vedere un po' di partita, lascio loro a condurre, che sono bravissimi, se la cavano.
3: Perfetto. Salutate il Sinner di Viserbamonte.
1: Va bene.
4: Sarà fatto.
1: Linea, per favore, grazie.
4: Guarda, ripresa bruscamente dagli studi di Radio San Marino la linea. Salutiamo naturalmente i nostri amici lì al Fonte dell'Ovo, dove si sta tenendo la finale degli internazionali di tennis. Diaz Acosta si è portato a casa il primo set. Ora siamo al secondo set, il primo game è per Polijak, ma ora Diaz Acosta l'ha battuta. Se volete vedere la partita sul canale 550, sta andando in onda in questo momento. Su Radio San Marino invece si annaspiro.

Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Spesso e volentieri ci collegheremo nei prossimi parlati con Mirko Zani, che è al campo da tennis di Fonte dell'Ovo, dove si sta tenendo la finale degli internazionali di tennis San Marino Open Challenger 125 ATP. Li abbiamo detti un po' in tutte le maniere in questi giorni, li abbiamo presentati sotto varie vesti, ma ora la musica protagonista. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con questo pezzo nuovissimo e che

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

collaborazione incredibile quella di Eros Ramazzotti e Anastasia, I Belong to You, ritmo della passione dal 2005. Per quanto riguarda Eros invece, continua il suo viaggio mondiale dopo la pausa estiva, una storia importante, World Tour, ripartirà il 16 ottobre, Toronto, Stati Uniti, Messico, Sud America, poi più avanti nel 2027 ci sarà un ritorno anche in Italia che è previsto per maggio 2027, si parte da Milano, poi Bologna, Firenze e Torino, insomma gira per il mondo e gira anche tutta la penisola nel 2027 Eros Ramazzotti. Ne approfittiamo per salutare una grandissima cantante sammarinese che è sempre nei concerti di Eros come backing vocal, stiamo parlando di Monica Hill, salutiamo, abbracciamo e baciamo fortissimo. Noi ora continuiamo con la selezione musicale del nostro Gigi Restivo, abbiamo un brano freschissimo di questo gruppo che non conoscevo, di questo artista che non conoscevo, Chris The 70, Good Old Day sulla radio che senti, e tra pochissimo ci risintonizziamo con Fonte dell'Ovo e Mirko, dove si sta tenendo la finale in questo momento, ancora in vantaggio di Azza Costa, primo set, invece nel secondo set è avanti Polijak, ma ne parleremo fra poco direttamente con Mirko che è giù per noi proprio a Fonte dell'Ovo.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication, ma che bel pezzone. E abbiamo anche un grande amico, oltre che un collega, giù a Fonte dell'Ovo, perché si sta godendo la finale, però da fuori il centrale. Stiamo parlando di Mirko Zani, che è in collegamento con noi. Mirko, ci sei?
1: Ancora buona serata dal centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo Montecchio, dove si sta concludendo a questo punto, possiamo dire, il 33esimo Open Challenge 125, ovvero l'internazionale di tennis di San Marino. Allora, di fronte ci sono due giocatori che, devo dire, se le stanno suonando di brutto. È una partita che non si può chiamare punto a punto, anche perché il buon Polichak è costretto a tenere il ritmo che sta dando Diaz Acosta alla partita, ed è costretto, naturalmente, spesso e volentieri cade negli errori. Il primo set Diaz Acosta l'ha portato a casa per 6-1, nel secondo set sono in questo momento 2-2, però ti dico, Polichak è in difficoltà, insomma, sta subendo questo rullo compressore che Diaz Acosta, e per stare dietro al suo ritmo di gioco è costretto a forzare i colpi e spesso e volentieri cade in errore. Adesso è al servizio di Diaz Acosta. Intanto abbiamo superato l'ora di gioco proprio in questo momento, anzi Polichak si porta a casa adesso il game 3-2, conduce nel secondo set per Polichak su Diaz Acosta. Però ripeto, è una partita molto dura, molto difficile in salita per questo giocatore croato, che non riesce assolutamente a imporre il proprio gioco, deve comunque forzare i colpi e quindi sta facendo molti errori.
0: Benissimo, ma di là invece del commento tecnico, volevo chiederti che aria si respira, lì c'è un centrale bello ghermito, se non sbaglio c'è stata anche una grande cerimonia di apertura con i reggenti, se non sbaglio.
1: Sì, me l'hanno raccontato, io ho visto solo la faccia divertita e compiaciuta di quelle che siedono in ultima fila, cioè in alto, perché ecco, da qua riusciamo a vedere solo le ultime due file, però devo dire le persone molto compiaciute, insomma, si sono divertite, bellissima la cerimonia come sempre.
0: Fantastico, e invece per quanto riguarda il clima lì, che aria tira questa sera? È caldino.
1: C'è quella brezzolina proprio che è piacevole e si sta veramente molto molto bene. Adesso poi abbiamo spento anche, non me ne sono accorto, vedi, per esempio, non mi sono accorto che si è spento il ventilatore che abbiamo, che noi chiamiamo affettuosamente aria condizionata, all'interno del nostro stand. L'abbiamo spento, però io non me ne sono accorto, perché effettivamente una volta calato il sole comunque la temperatura è piacevole, è gradevole.
0: Più gradevole.
1: Il centrale mi dicono che non è proprio pieno zeppo, però insomma c'è un bel numero di persone che stanno assistendo a questo incontro. L'incontro non sta deludendo, perché nonostante tutto l'incontro, devo dire, non sta deludendo, era quello che ci si aspettava.
0: Benissimo, Mirko, e tra l'altro più tardi spero di poter venire giù a godermi la fine di questo internazionale di tennis con tutto lo staff e le persone che hanno lavorato dietro le quinte, sono stati veramente in tanti. Ora, partita che però non sbilanciamoci, sta continuando con appunto questo vantaggio di Polichak sul secondo set, e ci ricollegheremo più tardi, Mirko, per vedere se ci saranno nuovi aggiornamenti, ok?
1: Vi aspetto, grazie.
0: A più tardi. Noi continuiamo con la musica qua su Radio San Marino, dove scopriamo anche brani nuovissimi. In questo caso restiamo sulla musica italiana, ci sono Merck & Cremont che hanno collaborato con Serena Brancale e i The Colors, questo singolo che sa di Sud Italia, Partenope.

Camilla Cabello, Don't Go Yet. Allora, c'è il vostro Iroletti qua su Radio San Marino, siamo insieme anche al nostro Mirko Zani, più tardi ci collegheremo con Fonte dell'Ovo, finalissima che sta andando avanti questo Diaz Acosta avanti di 4 game a 3 nel secondo set. E tra l'altro ho notato questa cosa, così dai, perle da tennis, ora sono solamente un amatore di questo sport, però quando l'avversario è in battuta, quando l'avversario ha la battuta dalla sua e tu riesci comunque a portarti a casa il game, ecco, diciamo che la direzione sembra impostata, ovvero stai dominando quando anche nella battuta dell'avversario tu riesci a vincere il game. Sono segnali, eh? Ora non continuo ad esprimermi in questo campo che non è il mio, più tardi magari avremo altri ospiti direttamente da Fonte dell'Ovo che ci parleranno meglio di questo aspetto tecnico. Torniamo alla musica, che è il nostro cuore anche qua su Radio San Marino. C'è un singolo di Blanco ed Elisa estratto dall'album Ma di Blanco, si intitola Ricordi e ce lo ascoltiamo qua insieme. Sul finale del brano c'è anche un sax, amo tantissimo questa parte strumentale del brano. Blanco e Elisa.

Non vorrei dire che è finita, Blanco e Elisa ce lo sottolineano, ma Diaz Acosta in questo secondo set sta continuando a dominare. Ora, come si dice, il set point? No, il game point, non lo so, adesso torneremo tra poco da Mirko a parlare di aspetti tecnici legati al tennis. Ricordo canale 550, le battute finali di questa finalissima degli internazionali di tennis da Fonte dell'Ovo. Diaz Acosta contro Polishak. Questi erano Blanco e Elisa. L'avevo un po' introdotto questo sax, che sarebbe durato anche un po', eh. Noi ora invece continuiamo con la musica, prima di collegarci con il nostro Mirko Zani, cioè Dennis Lloyd, la sua Nevermind del 2017. Bella Blanco, bella Elisa, ma soprattutto bella Diaz Acosta, che si sta portando a casa questa finale.

0: Dennis Lloyd, Nevermind, sulla radio che senti. Ci colleghiamo con Fonte dell'Ovo, dove c'è il nostro Mirko Zani per l'internazionale di tennis. Siamo alle battute finali in tutti i sensi, Mirko.
1: Direi di sì, anche perché siamo 5-3 il risultato per Diaz Acosta, e al servizio in questo momento c'è Polichak che sta vincendo 40-30. Adesso ha una seconda di servizio. Ti ripeto, come si diceva fuori onda, il divario tra i due è palpabile, è notevole, e Polichak deve cercare in tutti i modi di aumentare il suo tennis, cioè deve fare in qualche modo, per restare a galla, per restare insomma dietro al suo avversario, deve forzare molto i colpi. Questo lo porta e lo espone a un'altissima percentuale di errori. Sta facendo molti errori e in questo momento, anche se è riuscito a portarsi a casa il game, quindi siamo sul 5-4 a questo punto, però Acosta serve per il match, quindi insomma direi che forse è una delle partite più brevi che si sono viste in questi 33esimi internazionali di San Marino, ed è proprio la finale. Però sì, c'è un discreto dislivello tra i due, e Da Costa, e Acosta, anzi io continuo a chiamarlo Da Costa ma è Diaz Acosta, continua a imporre il suo gioco. Quindi quando si diceva che è un giocatore granitico, un giocatore molto tosto, molto fermo, molto duro, effettivamente è vero, ha preso in mano le redini della partita e la sta conducendo lui in tutto e per tutto.
0: E Mirko, poi aggiungerei che quando insomma adesso toccherà a Costa a battere, potrebbe essere il suo insomma game per portarsi a casa la partita, questo perché se non sbaglio a 6 game lui si porta a casa il set, mentre invece per Polichak insomma lo vediamo da questo game, appunto, se riuscirà a continuare a sforzare Facundo Diaz Acosta.
1: Il discorso rimane sempre quello, cioè il life motive di questa partita è il fatto che comunque Polichak deve comunque dare qualcosa in più rispetto al suo gioco tradizionale per cercare di stare al passo del suo avversario. La cosa gli riesce molto difficile, soprattutto quando al servizio c'è Diaz Acosta, come in questo caso. Quindi nel caso riuscisse a strappargli il set, si va sul 5-5, ma la vedo, per come la posso vedere io in questo momento, la vedo molto dura. Cioè secondo me adesso Diaz Acosta sta servendo per il match, quindi per il championship. Quindi dovrebbe riuscire a portarlo a casa con una discreta agilità. Tutto questo anche facilitato dai tanti

0: errori di Polichak che però non si può dire siano stati fatti perché è distratto, è stato portato a sbagliare perché proprio per cercare di colmare il gap che lo separa dal suo avversario ha dovuto giocare un tennis che non è proprio il suo abituale.
1: Benissimo Mirko, allora ci risentiamo tra pochissimo magari commentando la finale, il risultato finale, e ora intanto continua la musica, grazie Mirko,
0: grazie e
1: su Radio San Marino con la nostra new play, ovvero i brani freschissimi usciti da poco, e abbiamo una cantante che insomma devo ripassare perché ci sono tante nuove cantanti italiane, tra cui questa Amélie, e ci ascoltiamo la sua nuovissima canzone che si intitola Non è Francesco, e io l'ascolto insieme a voi perché è la prima volta che insomma colgo l'occasione per ascoltare questo nuovo brano di Amélie. Naturalmente 335 104 1027 il numero di riferimento se volete scriverci messaggi o mandarci vocali. Tra pochissimo il risultato finale della partita di Azzacosta Polichak, ma ora Non è Francesco.

0: Camelino né Francesco. E ora la Summer Compilation, intanto che aspettiamo il verdetto. E settembre con la nuovissima due settimane, Paris con Stars Are Blind, e si parte con Justin Wellington. Torniamo tra pochissimo col risultato. Summer
1: Compilation. Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Justin Wellington, Small Jam, Ikoiko, ed è arrivato il momento di tornare a collegarsi con gli internazionali di tennis Fonte dell'Ovo, dove c'è il nostro Mirko Zani. Siamo arrivati al verdetto. E chissà se il nostro Mirko ci sente.
1: Sì, sì, no, stavo guardando le immagini che arrivano proprio da RTV, canale 550. Stavo guardando perché, come si diceva, è arrivato il verdetto finale. Quindi il punteggio è 6-1-6-4 alla fine della partita, 2-7 in 2-7. Acosta si è portato a casa la 33esima edizione degli internazionali di tennis di San Marino, partita che ha seguito. La cosa bella, commovente, il pubblico del tennis è bello anche per questo, perché si affeziona comunque a uno, a chi dei due giocatori è un pochino più in difficoltà, è un attimo più diciamo in difficoltà nella partita, e quindi il pubblico del centrale di Fonte dell'Ovo era tutto per Polichak, però purtroppo nulla ha potuto contro questo rullo compressore che è Fecundo Diaz Acosta, che si è porta a casa il torneo. Partita in salita subito per Polichak, ripeto, Acosta ha imposto immediatamente il suo gioco e ha mantenuto la barra dritta fino alla vittoria finale. Per Polichak è stata una continua battaglia, non solo contro il suo avversario, ma anche contro il fatto di dover cercare di colmare, per quanto gli fosse stato possibile, il gap che c'era tra il suo tennis e quello di Acosta dall'altra parte della rete. Questo l'ha portato a fare diversi errori, soprattutto nel primo set, che infatti è terminato 6-1. Nel secondo set le cose sono un attimino migliorate, ha cercato di riprendere in mano un po' le sorti del suo gioco, ma nulla ha potuto contro lo strapotere dell'argentino, che effettivamente è superiore, e questa superiorità, io l'ho già detto anche negli scorsi collegamenti, si tocca, si vede e si è notata anche durante, per tutta la partita.
0: E benissimo, comunque siamo arrivati a concludere questa settimana che è stata meravigliosa. Ringrazio di cuore anche Mirko, che mi ha sopportato, e io ho sopportato lui, ho supportato soprattutto.
1: Ci siamo supportati e sopportati a seconda delle occasioni. Se hai un minuto, c'è Gabriele che ci sta raggiungendo, che era sul centrale, quindi potrebbe anche smentire quello che io ti ho detto fino adesso. Magari io ho visto un'altra partita, perché io l'ho vista dalla televisione. Ciao Gabriele, intanto bentornato.
2: Ciao.
1: Allora, il divario tra i due giocatori è apparso abbastanza evidente.
2: Sì,
1: e devo dire che Polichak da subito ha dovuto cercare di modificare il suo tennis, cioè ha cercato in tutti i modi di accorciare il gap tra lui e il suo avversario. Questo l'ha portato a fare diversi errori, e insomma alla fine poi è stata un'arma che gli si è ritorta contro. Meritatissima la vittoria di Acosta. Quindi.
2: Sì, meritatissima. Acosta ha dimostrato di essere comunque un giocatore di categoria superiore. Lui è già tra i top 100. Polichak spera di entrarci un giorno, però ancora non ha avuto il ritmo nello scambio per sostenere il gioco di Acosta. È appena calato leggermente il suo livello sia nel primo che nel secondo set, ha preso il break, è andato sotto nel punteggio e non è mai riuscito a recuperare.
1: E questo si è visto anche negli ultimi

0: scambi. Quindi possiamo dire che Facundo Diaz Acosta da questa sera è il numero 84 del ranking
1: Sì,
0: mondiale?
1: è lì in quelle posizioni di classifica che sono importanti perché gli permetteranno, se le dovesse mantenere fino alla fine della stagione, di poter entrare direttamente in tabellone negli Slam l'anno prossimo, che è un obiettivo molto importante per i giocatori perché significa tanti soldi, tante possibilità di incontrare i giocatori più forti al mondo e salire ulteriormente di livello, che è l'obiettivo di Diaz Acosta in questa stagione. Ha vinto 5 Challenger, sta facendo questi tornei proprio per questa ragione.
0: Meraviglioso. Grazie Gabriele, è stato un
1: Grazie a voi.
0: piacere averti ai nostri microfoni. Io a questo punto direi che possiamo chiudere ufficialmente i 33esimi internazionali di tennis, almeno per quello che riguarda la nostra postazione qui da Fonte dell'Ovo, dal centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo, Montecchio, San Marino.
2: Eccetera,
0: Iro,
2: eccetera.
0: eccetera, eccetera. Iro, se hai qualcosa tu da aggiungere, è stata una settimana intensa, bellissima. Abbiamo vissuto come sempre di tennis e di tutto quello che circonda questa manifestazione che è straordinaria. Io, come sempre, ringrazio tutte le persone che ci hanno dato la possibilità, anche quest'anno, i vertici dell'RTV che ci hanno dato la possibilità anche quest'anno di essere qua immersi in questo torneo veramente straordinario. Se vuoi aggiungere qualcosa tu, caro, io avrei finito.
2: Mirko, allora io riprendo la linea e ti ringrazio di cuore. Noi ci rivediamo più tardi. Ne approfitto per salutare anche Gabriele. Polejak perde questa finale, ma in un qualche modo ha vinto qualcosa perché ha vinto il torneo di doppio insieme a Stefan Latinovic. Quindi complimenti a Polejak, ma tantissimi complimenti a Acosta, che è il tennista che vince gli internazionali di tennis San Marino di quest'anno. È arrivato il momento di salutarci. L'appuntamento è insomma per i prossimi giorni, ci sentiremo qua, rimanete sintonizzati sulla radio che senti, fino a tarda sera troverete solo musica, ma da domani tutti i nostri colleghi della radio che senti. A proposito di musica, non vi lascio a mani vuote, ma con un brano, diciamo, nuovo di settembre, un artista che abbiamo imparato a conoscere a Sanremo, Sanremo Giovani, e si intitola Due settimane. Questa è stata una settimana impegnativa, ma molto divertente, che ricorderemo io e Mirko. Buona serata a tutti da Radio San Marino.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: Quindi,
1: quindi
0: lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e il replica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, new play.
4: LB1, I need a sign.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign. I need

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. LB1, I Need a Sign.